prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

facevo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
8: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
9: Volkswagen.
10: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
11: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
12: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
13: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Allora Gianlu, sai che solitamente io non ho occhi che per te e per Maxi? Oggi mi avete messo un mezzo busto, mezzo nudo.
2: Sì.
1: Lì davanti capite che la tentazione è forte. Yeah.
2: Che poi mezzo busto è un... in realtà no.
1: Eh sì, un mezzo busto.
2: Ma manca il busto.
1: Scusatemi, è un quarto di... No.
2: È un quarto di bue.
1: È un mezzo etto. Quanto vuole, signora?
2: No, è una mezza chiappa, nel senso c'è la parte sotto, il busto di solito, quello che è il busto, in mezzo non c'è.
3: No, hai ragione,
1: quindi
3: hai ragione.
1: Per chi fosse in macchina e non avesse il teleticino accesa, mi sono ritrovato un mezzo busto rubato a qualche negozio, quindi se stamattina in vetrina non c'è, sapete dove venire a prenderlo.
2: Sì.
1: Che sfoggia con orgoglio il costume da uomo.
2: Da uomo.
1: Di Radio 3.
2: Sì, costume, sì, è il classico.
1: Pantaloncino. Allora, sì.
2: Bermuda?
3: Ci sono più bermuda.
1: No, raga, è costume, pantaloncino. C'è anche la versione da donna un po' più corta. Potremmo aprire una. No, posso aprire la parentesi? Gianni, abbassa.
2: Apri la parentesi.
1: Scusatemi, potete anche non rispondere, ma sapete che tanto ormai siamo una famiglia. E ci raccontiamo tutto, giusto?
2: Sì.
1: Onesti, una mano sul cuore e l'altra. L'altra dove volete, non mi interessa.
2: L'altra lì, proprio dove c'è il costume.
1: Quando andate al mare
2: a mostrare le chiappe chiare.
1: Sì. Che costume mettete? Tipo lo speedo attaccato in mutandina?
3: Quello.
1: Ah, quello?
3: Sì, qualcosa del genere.
1: A pantaloncino?
2: Sì. Mai messo il costume che invece mette mio papà. Quello degli anni 70.
1: Però i papà lo mettono e ho notato che al sud d'Italia tanti lo mettono. Perché dicono che sennò ruba centimetri di abbronzatura, che dico, quando mai andrei in giro
2: scocciato così. Posso dire inguardabile, però è un gusto personale.
1: Molto.
2: Poi ci sta bene.
3: Sono gusti,
1: Scusatemi, non voglio addentrarmi nella vostra intimità, però un po' anche sì. Anche le mutande. Cioè.
2: Boxer.
1: Tu boxer, ma boxer morbido o boxer attillato? Perché il morbido? Adesso non faccio nomi qua, comunque qualcuno in famiglia da me lo usa. Io ogni volta dico...
3: Il morbido, dici?
1: Ma a parte che fa spessore sotto al jeans e no. E poi sballo.
3: Cioè, sballo?
1: Sballonzola.
2: È un sballo, dici? È uno sballo.
1: L'animo sballonzola. No? Non dà fastidio?
2: No, no, no, no, no, no.
1: Però tu, morbido, quindi.
2: No, io da morbido ad attillè.
1: Ah, ho capito.
2: Ho un ampio regno. Basta che non è mutanda, se no muoio.
1: Ah, neanche in intimo?
2: No, no.
1: Ah, no, no.
2: No,
1: Gianlu?
3: Veramente vetusto. Ma io solitamente quelle che trovo vicino alla cassa prendo su.
1: Offerta. Quelli in azione lì all'ultimo.
3: Sì, poi come sono.
2: Paghi che due per di 10.
1: Sì, è tutto studiato.
3: Certo.
1: Cioè tu dici, a così poco cosa faccio? Lo lascio qui?
2: Ma infatti.
3: No, assolutamente.
2: Tra l'altro, scusate se interrompo questo bellissimo discorso iniziale.
1: Sì.
2: Mi è arrivata una lettera, neanche una mail, una lettera dall'associazione nonne di Pedrinate Alta per il nostro Gianluca.
1: Oh.
2: Allora, il nostro Latin lover, che tu sai, tu hai avuto le prove, no?
1: Ma tu te l'ho detto o non te l'ho detto?
2: Sì, l'ha detto.
1: Ah, ok. Che su Instagram sono impazzite per Gianlu.
2: Il problema è che le nonne in questione non hanno Instagram, però hanno sentito alla radio di questa cosa e hanno detto, ma ci siamo prima noi.
1: Certo.
2: Ci siamo innamorate prima noi.
1: No, no, chiaro,
2: di
1: chiaro.
2: Gianluca, quindi chiaro. Poi ti consegnerò questa lettera. E tra l'altro, come ai vecchi tempi, se tu odori,
1: sì,
2: è profuma d'amore, c'è tutto un miscuglio di profumi meraviglioso.
1: O di saliva per chiudere la busta.
2: Quello non lo so, però c'è un buon odore.
1: Sapete che io sono sempre stata schizzinosa perché ho sempre pensato che ci fosse qualcuno lì a leccare le buste.
2: Il
1: e quindi io non la tocco. Cioè io la taglio da sopra perché sennò mi fa schifo. Voi no?
2: Beh, non mi sono pensavo mai... che avessimo esaurito i tuoi problemi, invece vedo che se ne aggiungono.
1: Vabbè Gianlu.
3: Io aspetto la lettera, poi mandate.
1: Dai.
2: Sì, dopo te la mando.
1: Sì.
3: Ok.
1: E guarda, sono un'amica perché non abbasso il jeans per vedere se hai detto la verità sulle mutande.
2: Che amica?
1: Sì, lo so.
2: Quella.
3: Sì. Vabbè.
1: Ricordatevi di chi è amico.
2: Una donna di altri tempi.
1: Va bene.
2: Bene.
1: Ciao Gianlu, grazie. Ragazzi, io direi che potremmo anche dare ufficialmente inizio a questo show. Cosa ne dite voi?
2: Sì, però sono in... Sì, brava.
1: Però.
2: No, no, capire chi va ancora di mutanda. Scusate, lo so, è una cosa becera.
1: Sì.
2: Però capire il nostro pubblico, come è mutandato.
1: Però attenzione, noi non vi giudichiamo,
2: No, no, no, no.
1: Perché vogliamo capire di più.
2: Per capirvi, per...
1: Anche sì, le donne, brasiliana, culotte, filo interdentale.

0: lato, filo interdentale. Esempio, intanto ciao, presentazioni, scusatemi, Marghe Zanatta, Maxi B, insieme facciamo gli amici in affitto, siamo live fino alle 10. Punto.
1: Su Radio 3, sì, sì, okay. È capitato per caso.
0: Sì. Se volete interagire con noi, il numero non l'abbiamo cambiato nel frattempo, 079-449-9537. Ora mi addentro nella questione.
2: Qual è la questione?
0: Io parlo per le donne e tu parli per gli uomini, ok? Poi ognuno dice la sua.
2: Sì.
0: Ok. Per quanto mi riguarda, io ho passato un po' tutte le fasi, mutanda normale, proprio mutanda, che adesso solo l'idea mi viene male.
2: Perché?
0: Perché mi dà fastidio quella roba sulla chiappa, devo tirarla via.
1: Copre troppo.
0: No, è proprio l'elastico che ti... No!
1: Ho capito.
0: In più, se hai un vestito un po' più attellato.
1: Attellato ce l'ho.
0: Un pantalone che segna un po' di più, quella roba taglia.
1: Taglia.
0: Taglia.
1: Dove non deve tagliare.
0: Dove non deve tagliare.
1: Cioè, è già tagliato di suo, lascia stare.
0: Sì, ecco. Sì. Poi più passano gli anni, più si taglia da solo perché si appoggia. Comunque, poi io sono passata alla brasiliana.
1: E la brasiliana qual è quella?
0: La brasiliana ti lascia una fettina di chiappa sotto libera, ok?
1: Ho capito.
0: Però o hai le chiappe particolarmente sode o l'effetto non è proprio...
1: No, è più decadenza.
0: Poi, chi se ne frega, uno deve mettersi quello che ti fa sentire bene, non per forza, però... Poi sono passata al tanga normale. Ho amiche che da sempre mettono il filo interdentale. Gianni abbassa. E che Gianni non sta capendo più niente.
1: No.
0: Gianni!
1: No, è lì tutto invisibile.
0: Io non so come facciate.
1: Perché è fastidioso, dai.
0: Sì, io passerei tutto il giorno a e togli, no, da fastidio. Da fastidio.
1: Immagine raccapricciante. Comunque ho capito.
0: E poi segna comunque, cioè, o sei un pelle e ossa. O comunque il filo taglia sì. Lateralmente, taglia in mezzo, da dietro hai un fondoschiena pazzesco, comunque, vabbè.
1: Marti, comunque tu sei pelle e ossa, nel senso, non c'è niente attaccato, eh?
0: No, vabbè, ma non è quello, però il mio fondoschiena non è
1: pelle e ossa.
0: No, nel senso, no, non è la brasiliana, ecco.
1: Ah, ho capito.
0: Vabbè.
1: Sentiamo, sì. Magari.
3: Buongiorno. Io ho il marito un po' retro.
1: Eccolo.
3: Tanda. E uso ancora anche la saponetta.
1: Oh mamma.
0: Scusa.
3: Ho quasi 44 anni.
0: Scusa.
1: Oh mamma, aspetta.
3: E valgo della facoltà di non commentare.
0: Scusa.
3: Tornata.
0: Intanto vi amo quando vi aprite così.
1: Però quanto lo ama.
0: Scusami,
1: quanto lo ama.
0: Che combo è mutanda e saponetta? Sono due cose separate.
1: No, sì, però è nella stessa persona. Cioè, cosa fa lui?
0: Sì,
1: va
0: sì.
1: In bagno in mutanda e si lava con la saponetta. Cioè,
0: ecco.
1: Sa di anziano all'ennesimo.
0: Allora,
1: capito?
0: Saremmo arrivati prima o poi a quella puntata, ma a sto punto facciamo una combo e buttiamo dentro tutto.
1: Buttiamo tutto.
0: Oggi vale tutto. La saponetta. Io non ho mai capito quelli che usano la saponetta, perché mi sa di una roba che poi trattiene anche i germi.
1: Beh, ad esempio, faccio un altro esempio per farvi capire come un uomo può essere, comunque rimanere attaccato alle cose vecchie.
0: Sì.
1: Torno sempre su mio padre, così non insulto nessuno.
0: Vai.
1: Lui la barba la fa ancora con il, come si chiama? Il barattolino.
0: La schiuma da barba.
1: No.
0: No,
1: barattolino.
0: Sì.
1: Pennello. Bagni il pennello nel barattolino, comincia a girare, si forma la schiuma e
0: E che cos'è quella roba dove gira il pennello?
1: È il sapone, però non è in schiuma, ma è in sapone. Si usava nel 61.
0: Ah, ho capito.
1: Lui
0: ho capito.
1: Ancora.
0: Sì, sì.
1: Saponetta, mutanda e il poker è cover a libro.
0: Ah, certo. Sì, va bene. Proprio. Allora, buttami dentro un messaggio che vado in musica, poi torniamo.
2: Proviamo.
0: Vai a caso,
4: Mia nonna diceva: le donne di una volta non ci sono più. Una volta una donna quando peteggiava, adesso quando peteggia fischia. Mamma mia.
0: Scusa.
1: Ma perché tutta sta
0: fermi!
1: Poesia? Quanta
0: Gianni!
1: Poesia!
0: Ma peteggiava vuol dire quella roba che penso io.
1: Peteggiare in dialetto, diciamo in gergo ticinese. Per dire. Guarda.
0: Sta prendendo una brutta china questo programma.
1: Ma che poeti oggi.
0: Speriamo che il direttore non sia all'ascolto, se no è finito.

0: Non sono mai stato un amante del variegato come gelato, come
1: sai
0: dolce.
1: Che stavo per dirti, ma parli di gelato o di mutande?
0: Abbino le due cose, cioè non sono mai stato un amante del variegato come gelato.
1: Sì.
0: E però vedo che il nostro pubblico è variegato, soprattutto a livello di intimo.
1: Quindi il gelato variegato non ti piace, ma il nostro pubblico variegato sì.
0: Sì, perché
1: va bene.
0: Che siamo un po' tutti, ognuno c'ha le sue.
1: Sì, sì.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Maxi, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Uso un costume a mutandina taglia M,
1: c'è?
0: Strettino, quindi
2: un altro boxerino attillato taglia L
0: sopra
2: e poi un boxer più largo sopra taglia XL.
0: Ma è tanto.
2: Uso tre costumi perché nonostante i miei 44 anni ho ancora delle cose adolescenziali dentro che mi provocano certe reazioni. Devo evitare che spiaggia scatti lo scandalo.
1: Certo.
2: Mi tocca adottare questo rimedio.
0: Capito. Vedi?
1: Allora, per chi avesse acceso la radio in questo momento, uno, siete su Radio 3, questi sono i nemici in affitto, senza volerlo, perché spesso e volentieri senza volerlo lanciamo degli argomenti, nato tutto perché abbiamo il nostro costume di Radio 3i esposto qui davanti su Teleticino, che mutanda usate, mutanda normale, boxer attillato, boxer morbido, usate il sapone, la saponetta, vogliamo capire quanto vecchi siete dentro.
0: Sentiamo.
3: Allora ragazzi, io la mia la chiamo la mutanga, perché ogni settimana fisioterapia, allora c'ho... Posso mica andare là con i tanga, no? In terapia. Ci saranno anche quelle che lo fanno. Io no. Allora, mutanda con la gambetta, culotte, quindi.
0: La
3: il mio fisioterapista, che ormai mi vede da quasi 6 anni, è l'unico che riesce a capire che c'ho sulle la mutanga nuova, quella nuova, nuova. Sandri, hai cambiato le mutande. No, quelle le cambio tutti i giorni. Però nel senso quelle nuove, no? Hai capito? Ok. Ciao.
1: Sandri!
0: Ciao.
1: No, aspetta, ci hai regalato delle perle pazzesche. Dove vai? Quindi la mutanga la chiama?
0: La mutanga, sì.
1: Ok, che, quindi non ho capito. La mutanda con la gambetta e la culotte.
0: La culotte, come la chiama lei? Mette la U.
1: E il suo personale, il suo fisioterapista si rende conto se l'ha cambiata?
0: Sì, se è proprio nuova, ok? Se le cambio tutti i giorni. No, ma questa è nuova.
1: Allora, la nonna della mia amica diceva sempre: non farti mai trovare con l'intimo sbagliato.
0: Brava.
1: Perché non sai mai cosa ti possa succedere. Metti caso che finisci in ospedale.
0: Sempre, che mia mamma diceva.
1: Davvero?
0: Si è cambiata le mutande, ma non tanto per l'igiene, fregava niente, era per. E se ti succede qualcosa, ho capito.
1: Che
0: ma...
1: figure mi fai fare in ospedale? Vabbè, andiamo avanti.
0: Sentiamo.
4: Ma buongiorno, amici. E mentre si parla di mutanda, io istintivamente me la devo sistemare. Comunque, il filo interdentale solo in bocca. Poi per il resto ne ho di tutti i tipi. Pure quelle da ciclo, e che noia.
0: Quelle sono grosse?
1: Allora, non so le vostre mutande da ciclo, le mie sono una specie di paracadute. Eh sì, che ovunque vada a parare comunque copre. Sono quelle robe dove che puoi sfoggiare dopo un po' di tempo che stai insieme, sì. E sai che c'è l'amore vero.
0: Sì, tra l'altro ho scoperto, lo so che non posso parlare dei vostri affari. Però signori, giovane, alto, bello e il baffone e quant'altro, ma mi usa la saponetta e il Magnum PI. Cioè, mi è caduto veramente di due tacche, il Magnum. Prima era top, adesso...
1: Però aspetta, lo stai sottovalutando perché lui mi è vintage di stile. Hai notato che è un po' hipster?
0: Sì, però non mette il mutandazzo.
1: E non avrebbe... No.
0: Vedi.
1: No,
0: vedi.
1: Boxer attillato.
0: Stiloso.
1: Stiloso. Però proprio perché mi è un po' hipster, la saponetta rientra nello stile, capito? Mi viene da giustificarlo. Ecco,
0: non ha comunque la cover a libro, quello.
1: No!
0: Perché sennò non vi parlo.
1: Forse non ha neanche la cover. Quelli proprio wild and free.
0: Me ne frego del telefono.
1: Sì, sì.
0: Si è rigato bene.
1: Sì, dai. Vediamo se cade, eh.
0: Qualcuno dice la mutandona, la Bridget Jones. Te lo ricordi il film con lei, col mutandazzo?
1: Certo, raga, ci sono i periodi, anche sempre, dipende, insomma. C'è chi tende ad avere la pancia un po' più gonfia, o i periodi in cui siamo più gonfie. La mutanda contenitiva che ti spinge la pancia è una figata.
0: Molto, sì.
1: Sì, sì.
0: Sì, sì. Allora, adesso la mutanda la lasciamo un attimo in lì. Purtroppo ho notato che ieri forse ho esagerato con lo scricchia cervelli, perché mi sono stato fermato parecchio. Nessuno l'ha capito, nemmeno dopo la spiegazione.
1: Aia.
0: Infatti qualcuno scrive: Federica, buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Io sto ancora ragionando sull'indovinello di ieri. Baci, Chicca.
1: Allora, Chicca, non adesso, ma ti prometto che entro questa mattina più tardi, dai, tra poco provo a rispiegartelo io.
0: Tu?
1: Sì.
0: Cioè, tu che non hai il dono della sintesi?
1: Sì.
0: Bello,
1: perché
0: mi piace.
1: Se l'ho capito io, ma non è detto, se l'ho capito io,
0: se
1: riuscirò a raccontarvelo, e se l'ho capito io ve lo racconto in maniera elementare.
0: Prima di andare in pubblicità,
1: vai.
0: No, che pubblicità, vabbè.
5: Mi state facendo morire dal ridere. Giornata è un po' così, sto andando a lavoro, poca voglia. Ma chi mi vede in macchina ride e dice: ma quella è pazza.
1: Amore,
5: siete troppo forti. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Tanto non ha detto che mi
1: che carina. Vabbè, ma quando ci mandano questi messaggi, guarda, io manderei un tweet di sostegno. Ti giuro. Oh, scusatemi, prima di andare in musica, l'hai letto?
0: Quale? Quello di 83 anni?
1: No.
0: No.
1: Sapete che ormai è diventato un tormentone, quindi non è roba nostra, eh? Il nome del nostro direttore.
0: Aspetta, fammi sulle mutande.
1: Sì. Viene storpiato, il suo nome originale è Sasha Dal Col.
0: Sasha dalla culotte.
1: Sasha da culotte.
0: Ti prego, questa no, però,
1: Se volevamo mantenere un lavoro, comincio a guardare un po' cosa potremmo fare quest'estate.
0: Giardinieri, ecco, meglio. Ecco.

0: We will and have some sweet pillow talk and boom.
1: No raga, adesso mi avete fatto venire in mente una cosa riguardo metti che ti succede qualcosa, vai in ospedale.
2: Sì.
1: Oltre all'intimo, la mutanda via dicendo.
2: Sì.
1: Ma per noi donne. Solo per noi donne.
3: Ho paura.
1: Peli.
4: Dai peli.
1: Non ci pensate mai. Forse è il caso che mi faccio i peli, sia mai che mi succede qualcosa che mi spinno a
3: ma davvero?
1: I peli. Terribile.
2: No, raga.
3: È vero?
2: Allora. Io faccio parte del team depilazione definitiva.
3: Ok.
2: Perché per me era un incubo. Io passavo il Silke Peel, sì. Perché passavo il Silke Peel ai tempi e non il rasoio, perché col rasoio mi cresceva un prato inglese.
4: Ho capito.
2: No, ma
3: cresce, sì, sì. Sì, sì.
2: Ve l'avevo raccontato del body shaming che avevamo fatto negli States? Sì. Sì.
3: Sui peli.
2: Quando ho avuto il gesso. Dai.
3: Ah, sì, sì, sì.
2: Che a un certo punto aprono il gesso e sotto mi era cresciuto veramente un bosco. Di peli ispidi neri.
3: Ma dai.
2: Ma duri.
3: Porco spino.
2: Ma roba che con troppino ti fai male. Sai quando passi la mano? Oh? E mi ricordo che già il medico tagliò il gesso. Puff, si apre. A parte che c'è un odore di morto sotto al gesso.
3: Dai, basta.
2: Ma è vero, è vero.
3: Capito.
2: Raga, beh, oltre all'imbarazzo, sotto vedo il bosco. Dico, vabbè, il medico ha chiamato tutti i suoi sottostanti, come si chiamano?
3: Vedi, sì.
2: I suoi assistenti.
4: Venite a vedere.
2: You guys, come over! E venivano, grazie a Dio non c'erano ancora i cellulari, quindi non hanno fatto il selfie di fianco alla gamba pelosa.
3: Ma che brutta.
2: Sai, col simbolo della vittoria.
3: È arrivata donna, è uscita Orango.
2: Beh, ragazzi, venivano a toccare, non sto scherzando, facendo avanti, ma per sentire il pelo. Per me, io ero giovane, ormoni a palla, ragazzi, per me era stata una roba imbarazzante. Però da quando ho fatto la depilazione definitiva, sono rinata.
3: Ma ogni tot devi rifarla, però.
2: No, io no.
3: Basta?
2: Una volta ogni tot, due settimane, passo al volo il rasoio, perché se passa il rasoio non devi strappare.
3: Ed è andata.
2: Basta.
3: Quindi nel caso ti succedesse qualcosa.
2: Ma tu lo sai, lo vedi che sono fissata, non ho un pelo. Glabra. Proprio, sì, sì.
3: Sì, sì, è vero.
5: Ma perché io Twinkie ce l'ho, sostienimi pure tutti i giorni, io ti mando un messaggio così tutti i giorni. Dai, ciao.
2: Comunque sono simpatici,
3: È aperta a qualsiasi cosa. Allora andiamo a vedere, stavo leggendo uno dove parlava del papà di 83 anni. E, eccolo qua, mio papà 83 anni si lava solo con le saponette.
2: Eccolo.
3: Perché è vecchia scuola, ma ci sta.
2: Beh, però ho appena scoperto che il mio ragazzo in doccia usa la saponetta, non lo sapevo.
3: È vero. Però almeno porta i boxer, dice del papà.
2: Sì.
3: Io invece vado di mutanda della nonna di cotone che deve coprire tutto, perché dice che quando è a metà dà fastidi.
2: Però è vero, lì dipende proprio se ti dà fastidio o no.
3: E beh, certo.
2: E poi ammetto che sono meglio di cotone, meglio difficilmente le trovo come le voglio io, perché sintetiche, poi con sto caldo fai due passi.
3: Sì, sì.
2: Raga, sintetico puzzicchia, c'è poco da fare.
3: Poi fa le scintille.
2: Sì, sì.
3: Dice, dimenticavo, ho la cover a libro, ho 51 anni ma 80 inside.
2: Posso dirti che il fatto che tu ce l'abbia scritto con tutto questo orgoglio fa di te, è una donna?
3: È una donna, Cinzia.
2: Una donna matura e sicura di sé. Brava!
3: Brava.
2: Come si chiama?
3: Cinzia.
2: Cinzia. Cinzia. Cinzia.
3: E comunque è il primo passo per non migliorarsi, per magari, che ne so, cambiare o vedere un po'.
2: Beh, sì.
3: Comunque, hola.
2: Hola.
3: Così scrivono Nicoletta.
2: Hola.
3: Ho acceso mentre parlavate di mutande. Tieni sempre più hot. È vero, oggi siamo hot.
2: Sì, oggi siamo particolarmente calienti.
3: Mi aspetto prossimamente una buona oretta di discussione sulle preferenze di depilazione. Già fatto adesso. Sulla depilazione però laddove nessun uomo, cioè dove nessun uomo, laddove, ma comunque grazie per le risate, buona fortuna, dice. Grazie a te.
2: Scusatemi. Poi, perché Sasha dal colle,
3: no, Sasha dal coltè.
2: Dal coltè. Ah, dal coltè.
3: Il dramma non è il Sasha dal coltè, è la foto sopra. guardala, aprila. Direttore, noi le chiediamo umilmente scusa.
2: Sentite, allora, devo fare una cosa, dovrei andare in pubblicità, però abbiamo parlato un po', vi piazzo anche una canzoncina così per tirare sugli animi. Vi va di ascoltare la nuova di Gabbani, Summer Funk?
3: Che c'era piaciuta, vero?
2: Non mi ricordo più.
3: Sì, ah, sì, sì.
2: Sì, perché a te solitamente non fa impazzire, però mi hai detto, vedi che a sto giro mi piace?
3: No, no, bella.
2: Sì. È questa, riascoltiamoci nel dubbio, così capiamo se ci piace o non ci piace.
3: Prodotta da Fascia dal Collo.

0: Non vi ricordo una canzone questa?
1: Sempre italiana però.
0: Sì, sì.
1: Sabrina Salerno?
0: No.
1: Lorella Cuccarini?
0: No. Amici, dai, aiutatemi, è recente.
1: Porto la mutanda. Oddio, chi è?
0: Vero che
1: Paolo Meneguzzi.
0: Sì. Secondo me Paolone Meneguzzi.
1: Paolone Meneguzzi.
0: Non ti ricorda un po' quella?
1: Adesso che me lo...
0: Sì. Allora amici, andiamo in pub perché lo sapete, altrimenti questa baracca chi la manda avanti, ma torniamo subito.
2: Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo?
3: No, purtroppo no.
2: Abbiamo trovato solo loro.
3: La Marghe e Maxi B.
2: Amici in affitto su Radio 3.

0: Vi spiego in che situazione siamo inciampati qui a 3i. È nato tutto ridendo e scherzando, sottovalutando la situazione, cioè dicendo: c'è un costume da bagno da uomo brandizzato Radio 3i qui davanti studio. A noi in un mezzo busto, e da lì è stata la fine.
1: Qual è l'intimo che usate?
0: Sì, che costume usate? Pantaloncino, mutandina, e allora l'intimo che cosa utilizzate? Donne, uomini, cosa vi piace di più? Cosa vi dà più fastidio? Esploso.
1: Però
0: WhatsApp.
1: Abbiamo notato che la mutanda, quella classica di anni or sono,
0: sì,
1: si abbina alla saponetta, si abbina alla cover a libro.
0: È
1: tutto un giro,
0: diciamo che è uno stile di vita.
1: Vero?
0: Sì.
1: Vero.
0: Sì.
1: Sentiamo.
0: Sì.
2: Ciao raga, grazie per i complimenti, vabbè, più o meno sicura da. No, comunque sì, è vero, vero che ti amo ancora.
0: Vero.
2: Ti ho tradita.
0: Falso.
2: Sì, è uguale, cavoli. Gabbani, c'è plagio?
1: Adesso non andrei proprio a puntare il dito.
0: Oh, quanto vi amo.
1: Però vero, ci somiglia, non ci avevo mai riflettuto.
0: C'è
1: però,
0: del sospetto.
1: Si conosceranno il buon Paolo e Francesco?
0: Sai che non lo so. Beh, intanto lo salutiamo un po', che magari all'ascolto. Ciao Paolo, cos'è?
1: È osceno, ti prego. Lo vedi?
0: Sì, è un fotomontaggio con la tua faccia, con un costume intero?
1: Con una tipa in costume, un uomo in costume.
0: Non ti sta malissimo il costume intero, eh?
1: No.
0: Devo dire che ti valorizza.
1: Dovrei pensarci per quest'estate.
0: Vai.
1: Comunque, tra l'altro, brandizzato Radio 3i.
0: Eh beh,
1: vabbè.
0: Come si può dire, griffato.
1: Allora c'è un altro vocale,
0: sì,
1: lungo.
0: Vai, ci piacciono.
1: Un terrore.
3: Ehi, mamici, questa ve la devo raccontare. La domenica mattina faccio sempre 10 km di camminata barra corsa.
0: Che brava.
3: Stavo tornando a casa a Lugano lungo il fiume, zona stampa. In lontananza vedo un tipo pelato seduto su un sasso,
0: certo,
3: maneggia tra le gambe,
1: non maneggia,
3: si capiva, faceva su e giù. Ho detto: oddio,
1: mamma,
3: sono qui da sola, non sarà un maniaco. Più mi avvicinavo, più sentivo
1: ma che
3: è? Ho detto: oddio, questo è un taser. Niente, alla fine si stava depilando in pieno giorno,
0: no,
3: con la vista alle gambe.
0: No,
3: capito? Cioè, ma ci rendiamo conto? E io poi mi faccio problemi se c'ho un pelo quando vado al mare?
0: Scusatemi.
4: Ma si depilava.
0: Lei che pensava che fosse un pervertito.
1: Dito.
0: Con tanto di: cosa faccio qua da sola?
1: Eh sì, cosa faccio? Scappo.
0: Niente, vi amiamo. Dai, dammi altri messaggi, mi state facendo volare. Ma io devo volare a chiamarlo Carlo Monti. Oh!
5: Questa è Radio 3i delle suore.
6: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
7: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
8: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
9: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
10: Solo?
9: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
10: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
11: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
12: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
13: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
14: Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista.
4: Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margherita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
15: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pianscairolo, via Garaveggia. Vi aspettiamo!
16: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
17: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Allora, c'è il formaggio coi buchi, che devo dire,
2: buono,
1: poi dei nostri, insomma, piace. La macchina coi buchi meno.
2: Eh sì.
1: Vero? Noi siamo del Mendrisiotto, almeno parlo di Giorgio e Dio.
3: Già.
1: Io ho trovato la macchina a groviera, comunque, a Emmental.
3: No, ma mai quanto quella di George.
1: Tu come sei messo?
2: La mia è male. Sembra colpita da una mitragliatrice a pallettoni.
1: Tu studi nel ghetto del Vendrisiotto, dove si spara, certo.
2: Esatto.
3: Pensa che io sono rientrata tardi da Milano stanotte e ti pensavo, ho detto, cavolo, Maxi non ha, perché me l'avevi detto che non hai il parcheggio coperto.
1: No, è fuori.
3: Ho detto, speriamo che
1: No, stamattina non è devastata. Adesso devo guardare meglio, è alle 5 di mattina.
3: Sì.
1: Quello che mi ha impressionato ieri è, beh, la forza in un attimo, cioè da 0 a 100.
3: Cavolo, da 0 a 100.
1: Ma di più.
3: È vero.
1: Erano praticamente gente che giocava a ping pong dall'alto e si è divertita a buttare tutte le palline da noi. Ma soprattutto davanti a casa mia ho fatto una stories perché ero impressionato. Si è formato sulla strada un fiume bianco,
3: Ho visto i video.
1: Impressionante, sembrava schiuma, non
2: sì,
1: so come dire.
2: Le palline di grandine erano talmente grosse che ostruivano tutti i turbini.
3: Sì.
2: E di conseguenza anche da me a Coldrerio c'era la via Mola, era completamente un fiume che poi deviava, per fortuna, in un prato. Spero non nell'abitazione di fianco alla mia.
3: Oddio!
2: Era vicina a questo fiume e comunque era.
1: Sì. Il mio vicino stamattina, che lo becco sempre fuori alle 5 in balcone.
3: Ah, quello che fa colazione sul balcone.
1: Sul balcone, che nevichi. Che
3: sì, lui è fuori sul balcone.
1: E dice che da una parte di casa sua, cioè non dalla parte che vede casa mia, ma dall'altra, ha rotto i vetri. No, è stato a luce 15 minuti credo sia durato.
2: Sì, più o meno.
1: Ma d'inferno.
3: Beh, io non ricordo quando fosse capitato, ma qualche anno fa a casa della mia amica Luana, tutti. Sapete, oh, cavolo, come si chiamano?

0: Che questo programma è nato anche con quello scopo, amici in affitto. C'è uno sfogatoio. L'hai mai sentito lo sfogatoio, George?
1: No.
0: Sentilo qua, è questo. Ah, oh, no, scusami.
2: Sbagliato.
1: Ecco, è questo suono dolce.
0: Quindi, quando uno vuole sfogarsi, gli sono girate le scatole, le cose non stanno andando bene, ti ha licenziato il capo, vuoi mandare a quel paese l'ex moglie, non lo so, noi interveniamo per loro.
2: La domanda è, secondo me, che può essere utile anche per gli ascoltatori, come ci si comporta? Cioè, Giorgio Doninelli esce di casa e trova la macchina devastata, non per colpa sua.
0: C'è lo sfogatoio e si sfoga con noi, da qualche parte devi urlare, vieni qua.
2: Ma non credo che aiuti tanto.
3: Esatto.
2: Ma per arrivare a un dunque, cioè, cosa fai? Chiami l'assicurazione,
3: notifichi il sinistro,
2: sempre che tu abbia la copertura, perché poi
0: uno deve avere la copertura, due ti devono rispondere, perché non è che chiami solo tu oggi.
2: No, vabbè, i giorni.
3: Con la notifica si può fare anche online, più che altro chiamare il carrozziere, che carrozzieri che si staranno fregando le mani.
0: Quando vedono grandine, bella raga, Maldive?
2: Quest'anno placchiamo oro qua,
0: No, bene. Dai, scherziamo, si fa per drammatizzare un po'. Anche perché scherza Giorgio che non c'è più la macchina, se lo scherza lui.
3: No, dai, funziona ancora e per fortuna appunto lui, i vetri non
0: almeno i vetri,
3: rotti, quindi sono potuto venire al lavoro.
0: Sì. Vabbè.
2: Grazie Giorgio.
0: Giorgio,
2: grazie,
0: vai pure a piangere. Ci vediamo dopo.
2: Vestito in nero a lutto.
0: No, ho notato.
2: Cosa fai?
0: No, certo.
2: Grigio, no.
0: No, non puoi, non puoi. Ciao Giorgio, grazie.
2: È arrivata anche una foto di una panda, la mia pandina ha il vetro, il lunotto completamente devastato.
0: Oh.
2: Ma completamente scheggiato, cioè lì va rimosso.
0: Oh.
2: No, vabbè.
0: A me una volta è successo in autostrada. Sapete quando di punto in bianco sentite clic, ma un rumorino piccolo, piccolo, piccolo, piccolo.
2: Si è scheggiato.
0: Sembra il rumorino di un sasso, di un granello di sabbia.
2: Sì.
0: Pim, intravedi un buchino e dici: cavolo, ma è una macchia o? Oh. E comincia a prendere tutto il vetro e si apre, sai, tipo. hai capito? Tipo. Ragnatela.
2: Sì. Piano piano.
0: No, perché poi ti devi anche fermare perché se mi esplode in faccia. Tutto nato da un granello di sabbia. Vabbè, comunque.
2: Sentiamo intanto un vocale che non ho preso.
4: Ciao brutti. Io fino a ieri avevo un'azienda agricola.
2: Aveva.
0: Amore.
2: Questi sono i messaggi che, di cui mi spiace. Poi agosto di 3 anni fa a Locarno.
0: Certo.
2: Successe la stessa cosa, facciate di palazze rovinate, macchine gibollate. Un disastro.
0: Ragazzi, mi ricordo bene perché io ero su, ma per fortuna.
2: Posso fare una riflessione?
0: No, no, per fortuna avevo la macchina coperta.
2: No, posso fare una riflessione? Che...
0: Ma io ieri ero a Milano.
2: Sì, però.
0: No, non dare la colpa a me.
2: Lavoravi a Locarno.
0: No.
2: E Locarno. Vieni qua. Occhio, Rete 3, se vuole venire da voi.
0: Scusa, dai, scemo. Scusami, io mi ricordo cos'era sempre 3 annetti fa, che a un certo punto qua c'era stato un mezzo alluvione che aveva tirato giù anche il tetto del benzinaio. Ma vi ricordate?
2: Sì,
0: che
2: certo.
0: Non si andava in giro con la era una roba tremenda.
2: Ma scherzi che hanno bloccato la strada qui, proprio anche l'autostrada avevano bloccato. Ma no, sì.
0: E mi avevano fatto andare comunque in radio su, che ho detto: ragazzi, ma devo venire fino a Locarno?
2: Certo, cosa fai? Poi Bondi.
0: Sì.
2: In camera di mia figlia ha rotto la zanzariera e la camera era piena di grandine. Quindi disastro da parte lì.
0: Aiuto.
2: Poi certo che l'auto di Max B è nata storta, la storia poi dell'altro incidente. Ah sì, perché me l'hanno, ti ricordi che mi erano venuti addosso?
0: Che ti aveva toccato, c'era la mascherina davanti, com'è finita?
2: È andata tutto bene, tutto bene, no, tutto risolto con la.
0: Ma il bip va ancora?
2: No, me l'hanno aggiustato, l'assicurazione mi ha mandato una carrozzeria dove tra l'altro tornerò per fare la grande.
0: Ecco.
2: E vabbè, cosa devo fare?
0: Quindi domicilio, insomma, lì.
2: Sì, poi.
0: Va bene.
2: Oggi è il mio, per dirti, a me non frega niente di quello che dite, oggi è il mio compleanno. Eleonora da Viganello 46.
0: Gianni, no, Gianni, aspetta, no,
2: cioè qua c'è gente che è sotto la grandine, ma lei è il mio compleanno.
0: Però ha ragione, cosa deve fare?
2: Infatti.

0: 46.
1: No, era 46.
0: Ah, 46. Gianni. Gianni sorride.
2: Auguri, era 46.
0: Perché aveva il parcheggio coperto.
2: Gianni.
0: Si vede dalla faccia. Va bene, Gianni, basta così.
2: Basta.
0: Poi,
2: ma
0: sì.
2: Eleonora 46, secondo te, l'anno di nascita oppure l'età?
0: Secondo me l'anno di nascita.
2: 46?
0: Sì. Vabbè, mia mamma è del 50.
2: Ho capito. Ma no.
0: Sì, sì.
2: Sì, cioè, certo. Sì, tua mamma è del 50, non lo metti in... Tra l'altro, lo stesso anno di mio papà.
0: Davvero?
2: Ah, lo stesso anno.
0: E marzo, tua mamma, 50. Mio papà, 47.
2: No, mio papà 56.
0: Ah, niente. Chi lancia di più? Allora, sentite, dai, tentiamo di tirarci un po' sul morale. Vi metto un bel pezzo dei No Doubt. Vi va?
2: Ci va.
0: Questo è un bel pezzone, eh.
2: Le vostre testimonianze sulla grandine le apprezziamo dopo passare.

0: Scusa, allora fuori, mi devo spiegare il fuori onda. Io e Maxi non siamo vicini in studio, non so se abbiate mai acceso Teleticino o l'applicazione. Siamo messi, sembra una navicella spaziale, siamo ai lati opposti, no? O no, un triangolone, e siamo su due lati opposti. Quindi a volte non so se lui mi senta, no? Perché dico, chi entra? Entri tu, entro io. E vedevo che non mi guardava e gli facevo.
1: No, stavo cercando questo audio, senti, oh, grandine,
0: sì.
1: Che ieri era grandinato del sottoceneri Mendrisiotto.
0: C'è, purtroppo,
1: molti ci sono vicini. C'è chi a Morbio dice: mi si sono rotti i lucernari, dormirò al fresco. Per fortuna che non piove nei prossimi giorni, perché poi ci vuole del tempo.
0: Tempo, è vero, sì.
1: Vi sono vicino perché sono di Morbio anch'io e ho visto. Senti,
2: amici, devo farvi una confessione.
1: Sì.
2: Ho il parcheggio coperto, lo so. Mi penso.
1: Hai capito? Ho il parcheggio coperto.
0: Sì.
1: Bravi.
0: No, raga, costa. Oltre al fatto che costa di più, però devi anche trovarlo. Non è che nel palazzo tutti hanno il parcheggio coperto.
1: No, ma ci mancherebbe. Poi. Dimmi.
0: Sì. Io un minuto di silenzio per la mia amica che ha il parcheggio coperto. Ma? Sapete quando non ci avete sbatta di parcheggiare giù sotto? Dite, tanto.
1: Cosa succede?
0: Torni tardi, la metto fuori.
1: E domani mattina
0: sì. E arriva la grande. Però lì posso dirvi, purtroppo è proprio il destino. Cioè, se non fosse stato lì, sarebbe stato da un'altra parte.
1: Sì.
0: Dai.
1: O la pigrizia.
0: Purtroppo sì.
1: Adesso
0: sì.
1: Vediamo. Poi invece tiriamoci sul morale con questo.
0: Vai.
1: Signore e signori, diamo anche un tributo. Chissà Stürla quando grandina come si comporta il nostro gabbiano.
0: Il nostro gabbiano, sì.
1: Sentiamo.
3: Giulia, come fa il gabbiano? Brava.
0: No, scusa, me lo fa.
1: È uno Stürla.
0: Per favore, me lo fai risentire?
3: Giulia, come fa il gabbiano? Brava.
1: E abbiamo rovinato anche la piccola Giulia.
0: Scusami, ma quanto ha Giulia? No, ma io ho paura quando i bambini sono così piccoli che ci ascoltano. Cioè, poi sono traviati per colpa nostra,
1: Più che altro la mamma, dai, non puoi traviarla così costruita.
0: Dai, ma è piccola!
1: Ma tirala su bene, dai, sta signorina.
0: Oh, ma grazie, ci ha fatto tanto sorridere.
1: Grazie.
0: Va bene, il cielo di adesso, ora scrivono che paura. Ragazzi, nel nostro studio non ci sono finestre.
1: No.
0: Cioè, noi non abbiamo accesso all'esterno, quindi dovete aggiornarci voi. Noi sentiamo ogni tanto dei tuoni. Quello sì,
1: sì. Vero, si sentono,
0: sì,
1: quelli.
0: Sì, rimbombano. Per il resto.
1: Per adesso siamo in un bunker atomico.
0: Sì. Ecco. Adesso fatemi pensare al sondaggio e arrivo. Ok?
1: Bene, intanto vi lascio con questa notizuola. Buongiorno.
0: Sì.
1: A Lugano è ricominciato il temporale. Dovrebbe essere illegale andare al lavoro con questo tempo. Sono d'accordo.
0: Allora, lo sapete che in Giappone adesso puoi giustificarti se non vai per 2 o 3 giorni perché stai soffrendo per amore? Lo sapevate?
1: Sì.
0: Sì,
1: sì, sì, mi ricordo la notizia.
0: Ok, secondo me anche col maltempo, quando è troppo uggioso, che ti sale un po' quella gnagnera.
1: Che bello stare sul divano con la copertina.
0: Cioè, dai, dici, raga, serie facciamolo TV, tutti.
1: Ma sì, tutti.
0: Anzi, incontriamoci a casa di qualcuno.
1: Scrocchiamo magari due rubine da mangiare, dai.
0: Un gelato, un buon Netflix e via.

0: Che bello è questo pezzo qua, non l'abbiamo ancora commentato. Marrakesh con Madame.
1: Del nuovo album di Madame.
0: Mi piace tantissimo, sì.
1: Tra l'altro ha presentato un nuovo singolo.
0: Lui o lei?
1: Lei. Perché il pezzo è di Madame. È il
0: sì.
1: Ha presentato un nuovo singolo scritto 2 ore prima, si è presentata sul palco del Party Like a DJ. Possiamo
0: sì,
1: dirlo.
0: Sì,
1: tanto.
0: beh.
1: Sì, e dice, l'ho scritto 2 ore fa, mi piace così tanto che volevo presentarvelo in anteprima. Devo dire, l'ho sentito live. Bello. E nella stessa giornata Neffa e Fabri Fibra hanno annunciato un joint album, cioè un album insieme, hanno presentato un inedito.
0: Un album?
1: Tutto un album insieme di due leggende del rap italiano.
0: Secondo te quando fanno queste robe qua, queste joint venture musicali, lo fanno per ritirarsi su? Perché sono amici o perché sono le case discografiche?
1: C'è tutto dentro, nel senso che sono due leggende, tirarsi su, sai.
0: No. Ho capito.
1: Stanno dando, però erano anni che volevano sicuramente collaborare, perché il primo disco da solista di Fabri è prodotto da Neffa, le basi sono di Neffa.
0: Non lo sapevo, ok.
1: Sì,
0: ok.
1: Quindi ecco, questo è un sogno secondo me.
0: Bello.
1: Che per entrambi, sì.
0: Allora amici, ascoltate, sto cercando un modo per lanciarvi il sondaggio. Vado un po' così alla grezza, non so se verrà fuori bene, vado?
1: Vai. Mm.
0: Allora, data la giornata, ok? Quella volta in cui siete arrivati alla vostra macchina e puntini, vi hanno lasciato un biglietto di insulti, una lettera d'amore, dei fiori, vi hanno scritto qualcosa sulla macchina sporca.
1: Delle righe. Me l'hanno rigata.
0: Bravo!
1: Purtroppo succede.
0: Delle righe, vi hanno bucato la gomma. Insomma, quella volta in cui siete arrivati alla vostra macchina e inaspettatamente...
1: dramma. A me è successo.
0: No, che può essere anche positivo, dichiarazione in amore.
1: Certo.
0: Ecco.
1: A me è successo ultimamente, ti ho anche scritto o chiamato dicendoti: Marghe, ma mi hai lasciato un bigliettino sulla...
0: Che ridere, che ti ho detto, ma ti pare scemo, non li conto, te l'avevi detto.
1: Però magari.
0: Sì.
1: No, perché c'era un cuore con scritto salutami gli altri. Però un cuoricione grosso. Ha detto, Marghe, che tanto per salutarmi di
0: invece no.
1: No. E se sono andata a casa, l'ho detto subito, per evitare...
0: Certo.
1: Drammi.
0: E alla fine chi era?
1: Alla fine la Tizi.
0: Ma veramente?
1: Sì, la Tizi.
0: Ma non lo sapevo.
1: Sì, mi ha lasciato il bigliettino dicendomi, ero lì, stavo buttando il sacco della spazzatura, non sapevo se buttarlo sulla tua macchina o dentro il container. Ho scelto il container, ma te ho lasciato un biglietto. Perfetto.
0: Ma che tenera.
1: Sì, col cuoricione. Salutami gli altri.
0: E perché a me non l'ha messo?
1: Perché te non devi salutare nessuno.
0: Vabbè. Comunque... parte il sondaggio quella volta in cui siete arrivati alla macchina e 079 449 9537. Posso raccontare la mia?
1: Vai.
0: Allora ragazzi, abitavo a Milano zona Navigli. Ok?
1: Sì.
0: Sotto casa mia
1: è una buona zona quella dei Navigli?
0: Adesso non ci... no.
1: Di sera poi?
0: No, adesso no. Ma non che ai tempi mi hanno inseguito anche fino a casa, sì. Mamma mia, che paura. Sentivo, ve le racconto tutte e due. Lì, che è un'altra cosa, torno tardi. Sì. Però ero vestita, no, è brutto da dire come ero vestita, però devo dire super confident, un jeans, una felpa. Ecco, okay, non ero, okay. Perché c'erano delle serate in cui uscivo parecchio aggressiva, c'è da dire. No, è vero, sono un donnone di un 83, con la minigonna, lo stivale, certo non passo inosservato,
1: no, certo.
0: Nel bene e nel male, ecco. Quindi jeans, felpa, tardi perché ero a casa di un'amica, il classico pigiama party, quella roba dove sei con le amiche, bevi, chiacchieri, parcheggio e sento, cioè dietro di me c'è qualcuno, secondo lo senti che c'è qualcuno, beh ragazzi, cammina, però 4 del mattino, 3 del mattino, accelero il passo e sento che dietro accelerano il passo.
1: Ma c'entra con l'auto, sì?
0: No, perché mi hai detto se è una zona tranquilla, dopo vi dico anche dell'auto, tanto okay. Cosa avete da fare stamattina?
1: Ma
0: accelera il passo. A quel punto comincio a corricchiare.
1: E beh.
0: La persona dietro corricchia, al che ho capito che stava seguendo me. Ragazzi, io non lo auguro neanche alla mia peggior nemica.
1: Chissà che paura.
0: Corro, perché poi, non so se capiti anche a voi, quando già cercare le chiavi è un'impresa, in borsa, che può essere grande o piccola, ora che le trovi, e già mi è andata di fortuna che infine. No, scusatemi, non ho detto una bugia. Avevo già le chiavi in mano. Scusatemi.
1: Niente.
0: Sì, no, perché le avevo dalla macchina e l'ho presa in mano. Ok. Ma quando hai tante chiavi, ora che becchi quella giusta, ciao! Ma no, ma fai tempo a morire 7 volte. Nei film dell'orrore, infatti, dico sempre: dai, come ha fatto a beccarla? Ragazzi, ho avuto la fortuna, o qualcuno ha guardato giù, che ho infilato la chiave. Io avevo un antiporta, come si dice, il cancello in ferro battuto, e poi dopo c'era l'ingresso al palazzo, ok?
1: Sì.
0: Ragazzi, ho azzeccato la chiave e sono andato fritta. E ho chiuso il cancello a ferro battuto davanti al tipo.
1: Era un tipo.
0: Sì.
1: E lui cosa ha detto?
0: Niente, allungava il braccio, ma io ero sotto shock, non ho dormito,
1: Madonna, questa cosa è dell'orrore.
0: No, bruttissimo. Infatti io adesso la sera, in generale, mi guardo sempre intorno, ho paura.
1: Beh,
0: ho paura.
1: Certo, no, ti capisco.
0: Una delle domande, poi la chiudo. Leni, la mia amica sessuologa.
1: Leni si chiama?
0: Leni.
1: Ah, con la L.
0: Dottor Leni, sì. Lei ha fatto un sondaggio, ha detto alle donne, ha detto agli uomini: che cosa fareste se poteste essere donne per un giorno? Vabbè, le battute si sprecavano, che diceva mi palperei il seno tutto il giorno. Si stava. Le donne, la cosa sconcertante è che tutte hanno risposto: mi piacerebbe andare in giro da sola la sera tranquilla. Brutto, brutto.
1: Sì,
0: dai, basta, ho preso una china un po' triste, adesso la tiro su, però dopo vi racconto della macchina.
1: Va bene, okay? E sono arrivati anche

0: quella volta che siete arrivati alla vostra macchina, siete giunti in prossimità della vostra macchina e... carissimi, una ventina di anni fa, Melide, quindi vicino alla sede della radio,
1: sì?
0: Dopo una serata sono tornato alla mia macchina e ho trovato una rosa rossa sotto il tergicristallo. Nessun biglietto, nessuna persona in giro, mai scoperto chi l'ha messa, Cristian. Posso
1: però,
0: dire?
1: Anch'io devo dire una cosa, vai.
0: Sempre a Melide, qua fuori dalla radio, non vent'anni fa, ma 3-4 anni fa, ora non ricordo. Anch'io ho trovato e me l'ha trovata la Lupe. Mi ha detto: guarda che sulla tua macchina c'è una rosa.
1: Ma va?
0: Non si è mai saputo di chi fosse.
1: Allora, perché se non mettono biglietto e nessuno si dichiara, mi viene da dire, sai quando recuperi una rosa a una cena, non si deve appoggiarla?
0: La metto al Barbonaldo qua, che almeno è contento.
1: No, perché scusami, che senso ha fare una dichiarazione a metà? Capisco se vuoi condirla un po', la vuoi scaldare, quindi la mandi avanti settimane, mesi, ma prima o poi un segnale me lo devi dare.
0: E poi magari sarà arrivato, io non l'ho colto, sai.
1: No, no, beh, devi fare in modo che si colga.
0: Cogli la prima mela, io non l'ho.
1: E cogli anche la rosa.
0: Quella volta, dice Elisa, in cui sono arrivata alla macchina e... non mi sono accorta che il finestrino dietro, a destra, era stato sfondato per provare a rubare chissà poi cosa. Insomma, accendo il motore, ingrano la retro e con il movimento, crack! Ciò che restava del vetro è finito sul sedile.
1: No.
0: Non me l'aspettavo, ho fatto un salto, esperienza traumatica, perché ovviamente ovviamente quando è successo il primo agosto, tutto chiuso, tutti in ferie.
1: No, amore.
0: Sì, questo è brutto,
1: Che sbatta.
0: Questo è brutto. Dai, raccontaci la tua della macchina.
1: Allora, ragazzi, insomma, abitavo in quella zona lì dei Navigli, sì, va bene?
0: Tranquilla.
1: Quella tranquilla. Mm. Sotto casa mia, proprio tra casa mia e il Naviglio in strada, io parcheggiavo lì.
0: Ah, okay.
1: Quando trovavo, se trovavo, e c'era un clochard fisso che faceva tra l'altro orari di ufficio. Ve lo giuro, alle 9 si piazzava lì sotto, alle 5 se ne andava.
0: Beh, ma giusto, cosa devi fare?
1: Vabbè, io ho visto, a parte che ho visto consegnare a quel clochard
0: milioni
1: assegni, vedevo che gli davano il panino, ok? Ma la gente passava, magari passava da McDonald's. Gli dava il panino e lui schizzinoso che prendeva tipo i cetriolini e faceva: questi mi fanno schifo. Che uno
0: diceva, scure caganoci.
1: Cioè, che dico, scusami, schizzinoso pure. Vabbè, insomma, passavo e ogni volta salutava. Qual è il problema di questo clochard? Il clochard non aveva un posto dove andare a fare i suoi bisogni.
0: Beh, era la tua macchina, come Vespasiano.
1: A un certo punto vedo che saluto, sì, ciao, ciao, ciao.
0: Sì, sì, sì, ciao.
1: Vedo che scompare, riappare da dietro la mia macchina, salutando, vedo che è chinato.
0: Sì.
1: Io dovevo entrare in macchina, quindi la mia portiera era di là,
0: dall'altra
1: dove
0: parte.
1: C'era lui.
0: Sì. Mm-hmm. E lui era chinato.
1: Mi affaccio, era chinato.
0: Faceva il grosso?
1: Sì, su una mia ruota. Faccio, ma sei impazzito? Dove devo farla? No, vedi tu, ci sono. Ma aspettate, non finisce qua. Ero nera. Nera.
0: Però sei un po' sfortunata.
1: Ho detto, ma no, no, dicono che porti fortuna. Però
0: così tanta no. Oh,
1: beh, io non so se capiti a voi. Io quando chiudo la macchina, controllo sempre, almeno due volte. Torno indietro.
0: Che è chiusa.
1: Ho un po' una fissa. Quella volta non ho controllato.
0: Era aperta.
1: Scendo il giorno dopo per salire in macchina e vedo che la macchina è già aperta. Faccio: ah, aspetta, l'ho lasciata aperta. Ragazzi,
0: dentro, sul
1: dentro
0: sedile
1: c'era il clochard che dormiva. Ok,
0: regalo.
1: No, adesso mi dispiace, ma un odore. No, ma ragazzi, mi ha ridotto la macchina uno straccio.
0: E tu come l'hai?
1: Speravo che non avessi fatto altro. No, perché ho detto...
0: No, per quello c'è le gomme.
1: No, ragazzi.
0: E cosa t'ha detto?
1: No,
0: scusa.
1: Ma io vi risparmio la mia reazione, perché non la volete sapere. Almeno continuate a volermi bene.
0: Non è radiofonica.
1: No.
0: No.
1: No, ma poi dentro il panino tutto smacciullato. Ma poi mi conosci, già me l'hai fatta sulla ruota. Vabbè, avanti. Ascoltiamo i vostri, dai.
0: Che magari.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Beh, a me è successa una cosa anche molto singolare, insomma, un giorno uscendo dal supermercato, esattamente dalla Migros, quella di Savosa, che ha sì. il parcheggio proprio davanti, sì. il sacco della spesa, prendo la chiave, schiaccio il bottone per aprire le porte, mi avvicino all'auto, apro la portiera dietro al guidatore per appoggiare la borsa,
0: sì.
2: appoggio la borsa, ah. mentre mi alzo quasi per richiudere la porta, così noto che i sedili hanno una strana riga che non ricordavo che la mia le avesse. Oh. Mi tiro indietro, guardo bene.
0: È un'altra
2: dico,
0: macchina.
2: Cavolo, non è la mia auto. No. Mi guardo in giro un po' così, estraniata, perché dico, ma l'ho parcheggiata qui. La mia auto era due auto più in là. Chiudo la porta, prendo la borsa, chiudo la porta in fretta e furia con la gente che mi guardava, no. mi sposto e niente, è andata così.
1: Niente, via.
3: Amici in affetto, la trasmissione del mattino su Radio 3 con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.

0: essere che magari qualcuno sta tentando di farci fuori per non farci fare il prossimo anno e dà dei disturbi anche alla linea.
1: Del telefono dici, neanche oggi?
0: No, no, in realtà funziona, ma non ci rispondono da Locarno Monti. Secondo me qualcuno da qualche parte sta cercando di depistarci.
1: Ma no, riprova a chiamare.
0: Riprovo.
1: Riprova, intanto io do il traffico, posso? Traffico Quartino direzione Bellinzona, siamo completamente bloccati, grazie per questa info.
0: Bravi.
1: Che può essere utile magari a chi può attendere un attimino di scendere in auto.
0: Magari hanno tolto la suoneria.
1: Ma no.
0: Guarda che succede, metti silenzioso, non ci fai caso. Ma scusami, è la quarta volta che chiamo.
1: È un attimino, magari sono impegnati con qualcun altro. Sai che non siamo l'unica radio al mondo, so che sembra strano.
0: Davvero?
1: Ma lo so.
0: Ah cavolo, non me l'avevo
1: detto. Sono un'ingiustizia.
0: Non me l'avevano detto,
1: Poi.
0: Ma mi sembra strano, ragazzi. Stanno facendo ghosting?
1: Non lo so. Qualcuno ti dà ragione comunque sulla rosa,
0: Cosa?
1: Dice che tante volte uno trova una rosa, non sa dove appoggiarla, la mette sull'auto.
0: Sì.
1: No, ma nel mio caso era confezionata. La Lupe, infatti, è arrivata tutta feliciona.
0: Amore. Cioè,
1: capito?
0: Senti, mentre richiamo Locarno Monti, raccontami altre storie delle macchine, dai. Ragazzi,
1: allora,
0: niente. Oggi va così, anche ieri e anche domani, evidentemente. Ma vabbè.
1: Io, se di sera, notte, cammino sul marciapiede e davanti c'è una donna sola, solitamente mi porto sul marciapiede opposto. Io faccio uguale, quindi lo capisco. Questo
0: davvero?
1: Io faccio uguale, sì. Mi metto già nei panni, perché lo vedo già il timore. Ma io lo vedo anche al supermercato, adesso che adesso ho un po' la barba incolta,
0: sì.
1: Vedo le signore anziane aver paura di me, che sono un orsacchione, e allora mi scosto già di me.
0: Ma dai.
1: Sì, faccio in modo di non creare tensione, quindi lo capisco. Roby, bravo, ci sta, è un pensiero in più che un uomo
0: però
1: può fare.
0: Guarda a che punto siamo arrivati. Brutto,
2: Buongiorno Marghe, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La mia esperienza
1: intanto
2: con la macchina.
0: Sto provando a chiamare.
2: Ho preso la macchina di mia cognata per andare a Roma. Siamo passati prima dalla Toscana, poi siamo andati a Roma.
1: Sì.
2: E quando eravamo lì a Roma è arrivato un parente a trovarci e ha detto, per scherzare, poi loro scherzano tanto, e fa: ma che, hanno spaccato il vetro della macchina? L'avevamo spaccato per davvero.
0: No.
2: Solo che dentro avevamo tenuto dei ricordini che avevamo preso in Toscana, tra cui i cantucci.
1: Buoni.
2: Che io ho sperato che chiunque abbia rubato le cose nella macchina si sia strozzato proprio i cantucci. È stato davvero bruttissimo, anche
1: onesta.
2: Perché era proprio il giorno prima in cui dovevamo ritornare in Svizzera.
0: Ma tesoro!
2: E volevamo andare a visitare il Vaticano, ma il Vaticano ce lo siamo visti in cartolina.
1: Ho capito.
0: Ragazzi, scusatemi, io niente, vado in musica. No,
1: sì.
0: Ho capito, ma cosa può essere successo dopo 5 chiamate?
1: E se Locarno Monti è stata devastata dalla grandine? No, perché non è nel Mendrisiotto,
0: Locarno.
1: Voglio dire.
0: Adesso bisogna risolvere il mistero.

0: Allora, sentite, Locarno Monti non risponde. A sto punto le veci le facciamo noi. Chi vuoi essere? Nicola Gobbi, Lorenza Gianoni, Guido Della Bruna, Stefano Zanini, Lorenzo Di Marco, Cecilia Moretti, Luca Panziera. Chi vuoi essere?
1: Lorenzo Gianoni.
0: Lorenzo Gianoni.
1: Voglio essere lei.
2: Va bene. È presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
3: Stamane leggermente nuvoloso con lunghi intervalli di sole.
0: Lorenzo, stiamo scherzando, eh?
1: Ma no,
0: che nessuno si offenda. Beh sì, lei è molto pacata,
3: ecco. Con innocue nuvole ovviamente stamattina. Invece nel pomeriggio devo dire brevi rovesci possibili, ma comunque leggermente nuvoloso. Per domani,
0: domani arriviamo, guarda Lorenzo, massimo a domani,
3: ma io andrei anche fino
0: a
3: mese.
0: No, va bene fino a domani. Beh, dici
3: giovedì in giornata, ben soleggiante,
0: sì,
3: con poche velature, notte leggermente nuvoloso, sì, con qualche innocua nuvola. Venerdì mattina invece attenzione, perché da variamente a molto nuvoloso con intervalli di sole.
0: Ok Lorenzo, grazie mille.
3: Vabbè, pomeriggio.
0: Scusami Lorenzo, dici
3: ti sguinzaglio i cani?
0: No.
3: Allora nel pomeriggio di venerdì leggermente nuvoloso con lunghi intervalli di sole, solo innocue nuvole, la notte in parte serena. Allora io vi dico questo, non c'è molto da dire sul meteo se non che piove sì, piove no.
0: Lorenzo, grazie mille, a domani, un abbraccio alla Carlo Monti.
1: Grazie.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona, Radio 3i.

0: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
1: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
2: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla c'è!
9: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
10: Allora, come siamo messi, cara Marghe? Non ho capito se il nostro Etabete è venuto a trovarci oppure
11: diserta. Allora, tu prova a chiamarlo, lancia un segnale nell'etere e vediamo se arriva o no.
10: Etabeta!
12: Sì, ma buongiorno!
10: Ora che è arrivato il messaggio ci è voluto un po'.
11: E beh, arriva dal cielo, eh.
10: Giusto, giusto.
11: Lei non è dietro la porta.
10: Buongiorno Archangel, come stai?
12: Buongiorno, tutto bene? Voi tutto a posto?
11: Sì, un po' tiratelli che stiamo pensando mille cose, ma tutto bene.
10: Tra l'altro a me, sì, entro subito nel vivo, poi non so di cosa vuol parlare Archangel, però mi è arrivato un messaggio da WhatsApp, dal signor WhatsApp stamattina. Ricerca qualsiasi argomento con Metan e con Meta.
11: Metan.
10: Con Meta AI. Esplora gli argomenti che ti interessano, ottieni un piano di apprendimento passo dopo passo. Mi è arrivato oggi.
11: Non ho capito cos'è.
10: E non lo so nemmeno io, per quello che lo dico a
11: Ma Italia. Quello è...
12: Allora, al volissimo poi parliamo di quello che volevamo raccontarci. Semplicemente Meta AI all'interno di WhatsApp sta diventando un motore di ricerca, un po' come Google. Cioè, attualmente molte persone, anziché cercare su internet,
11: sì,
12: okay, hanno già WhatsApp e gli chiedono a Meta magari la via del ristorante X.
11: Scusami, però okay, la domanda è: qual è il vantaggio? Cioè, perché se tanto abbiamo già Google, ChatGPT e tutto, bisogna metterlo anche lì?
10: Forse è più diretto per chi ha Meta.
12: Bravissimo. Bravo Max.
10: Immaginavo.
12: No, non è tanto per chi ha Meta. In verità WhatsApp è l'applicazione ad oggi più usata.
11: Appunto, non okay, bastava così?
12: E vabbè, tu entri e hai già un'altra cosa in più che ti torna utile. Cioè, per una volta questa non è neanche invasiva. Cioè, è un pallino viola che tu dici,
11: beh,
12: se mi serve...
11: Su questo,
12: che non devo cercare un'altra applicazione.
11: Su questo avrei delle cose da dire.
10: Beh,
11: anzi, da dire. Beh, a mia mamma dà fastidio quel pallino lì. Perché, no, è vero.
10: Beh, ma signora Emili, ma è un
11: non
10: pallino.
11: È. Guardate, adesso apro. Sono le 9.09. Esprimete un desiderio. Comunque.
10: Il 9 è il numero del?
11: No,
10: della terra.
11: No, no, ma non è quello. Il doppio numero, comunque, esprimi sempre un desiderio.
10: Ah, ok.
11: Non lo fai mai?
10: No.
11: Fallo.
10: Devo cominciare, sì. Ti prego, fai che non devo prendere la seggiovia.
12: Io nel dubbio l'ho già fatto.
10: Sì, sì.
11: Cosa?
12: Io nel dubbio ho già fatto.
11: Bravo.
12: Il desiderio, intendo.
11: Sì, insomma, quel pallino lì.
10: Buongiorno, a me quel cavolo, beh, di pallino dà fastidio,
11: oh,
10: da morire.
11: Vedi?
10: Dice la Leti.
11: Oh.
10: Allora è un pallino che vi dà fastidio.
11: Io non ci faccio caso, però a mia mamma dà fastidio. Si vede che a qualcuno dà fastidio.
10: Ma è
12: davvero. Non è vero. Allora, io ormai vivo con il. Lo ignoro. Quindi lo lascio lì.
10: Ah, lo ignoro.
11: Anch'io. Cioè, quindi, però è lì, non posso spostarlo.
12: Sì. No, non si può togliere, non si può spostare. No. Su questa cosa non... dicevano che addirittura volevano fare una roba di farlo togliere, invece no.
10: Ok, ma senti un po', tu ci hai chiamato per qualcos'altro, presumo. Adesso ti ho buttato sto sassolino nello stagno, ma ci saranno altre novità tecnologiche.
11: Pallino viola nello stagno.
12: Allora, sì, cioè non è una novità, nel senso che è sempre esistita e c'è sempre stata questa applicazione.
10: Sì.
12: Tutto è nato perché una ragazza che ci ascolta mi fa: cavolo, fa, mia figlia sta per avere il suo primo telefono, non so, passatemi adesso la frase che sto per dire, come controllarla, tra virgolette.
10: Sì.
12: Ok. E io gli faccio: guarda, esiste un'applicazione che si chiama, ed è di Google, si chiama Family Link.
10: Family Link.
12: E ora, quindi ho detto, adesso aspetta che ne parliamo anche in radio, perché adesso arrivano anche le vacanze, quindi tutti un po' i genitori vogliono sapere dove sono i figli, che cosa stanno facendo, eccetera.
11: Bravo.
12: Questo è un modo per poterli controllare e capire dove sono, cosa stanno facendo, e anche, volendo, se il figlio o la figlia si comporta male, potete bloccare l'internet.
10: Ok, e lì è un controllo
12: generale.
10: È molto
12: divertente. Sì, lì è proprio molto divertente. Io mi immagino la scena del bambino con internet spento e il genitore che un po' se la ghigna del adesso non fai niente.
10: Quindi, beh, non è che sia così sadici da genitori.
11: Però sai mai.
12: Però sai, dai, Maxi, comunque in un modo o nell'altro siamo bambini anche noi, quindi anche noi in qualche modo è un giochino nuovo.
10: Ma se io avessi una roba, se io avessi una roba così in mano, mio figlio lo faccio impazzire. A metà partita gli spengo tutto.
11: No, vabbè.
10: Minimo.
11: Scusatemi, mi ripetete cosa devono scaricare gli ascoltatori?
12: Si chiama Family Link.
11: Family Link
10: è un'applicazione.
11: Ok, sì, sì,
12: è un'applicazione
11: da scaricare.
12: Molto
11: sì,
12: facile.
11: Sì. Però aspetta.
12: Bisogna avere un account Google.
11: Tienimelo lì. Ascoltiamo una canzone. Io infatti voglio che, in caso foste interessati, scaricaste in questo momento Family Link.
10: Quindi Family con la Y e poi Link con la K.
11: Così, tempo di una canzone, torniamo, avete un po' più le idee chiare perché ce l'avete sotto mano, e seguite le indicazioni del nostro Etabeta.

0: Abbiamo al telefono Eta Beta, il nostro esperto in tecnologia. Ogni tanto ci porta a galla o qualche, tra virgolette, vecchia applicazione che può essere utile, come in questo caso Family Link, oppure delle novità. Leggo un messaggio, Eta Beta, perché ovviamente crea dibattito. Io, quella roba che i genitori devono controllare i figli con il telefonino, non riesco proprio a capirla. Dovrebbero andare in terapia. Però attenzione, qua parliamo... Aspetta, qua, almeno lo dico personalmente, qua parliamo di ragazzi minorenni. Il controllo spesso e volentieri non è solo dove sei, cosa fai, è per proteggerli e poi anche per limitare l'uso del telefonino. Quindi tu hai il controllo con Family Link, metti, non so, un'ora a disposizione al giorno, tutto il resto il telefonino si blocca. Non mi sembra una cosa da malati di mente.
1: Bravo Max, no, no, bisogna porre dei limiti, anche perché ai nostri tempi il telefono era un'altra cosa, serviva per fare, per mandare gli sms, le chiamate e giocare a Snake, punto. Adesso i tempi sono cambiati e se si vuole stare al passo coi tempi da genitori e avere un po' la situazione sotto controllo, bisogna intervenire.
0: Sì. Family Link va su tutto, Eta Beta, cioè sia sul melafonino che sugli altri Android?
2: Allora, sì, solo che sul melafonino ha una... diciamo una strozzatura, cioè nel senso non funziona al 100%, perché se tu hai un melafonino tu hai già di base all'interno del melafonino la condivisione in famiglia.
0: Sì, giusto.
2: Che non è un'applicazione, è già dentro nel sì, melafonino, e lo fa la stessa cosa.
1: Io non l'avevo mai visto in famiglia, lo sapete?
0: No.
1: È vero che non ho figli.
0: È perché tu non hai inserito
2: figli. No, più che altro devi devi avere un account di un minore. Quando tu crei l'account a un minore sull'iCloud ti dice è per te o per uno sotto i 18 anni. Tu dici sotto i 18 anni, inserisci il tuo account e poi ti compare in famiglia.
1: Ho capito.
2: Poi, ovvio, in famiglia è molto più ampio, cioè puoi anche fare la condivisione dello spazio dell'iCloud, cioè hai molte più cose, nel senso che non è come il Family Link. Il Family Link è proprio una cosa del proprio detta nel modo più brutto, è un controllo del GPS, cioè io so dove sei.
0: Sì, sì, sì, certo. Però sai, io mi immagino, il figlio deve andare a pallavolo, è minorenne, è vicino a casa, quindi può fare il tragitto da solo, però vuoi essere sicuro, ci sta con tutto quello che si sente oggi, ci sta un controllo, cioè io non lo vedo, a meno che non sia da squilibrati, a un controllo regolare sui minori.
1: Sì, sì.
0: Ci sta, dai.
1: Ci sta, no? Come?
0: Tra l'altro molti lo usano, eh. Hai letto i messaggi? Io lo uso, è una cosa anche in condivisione con mia figlia, lo sa. No, è un...
1: Ecco, la mia domanda voleva essere proprio questa, ma secondo voi va detto al figlio che è controllato?
0: Sì, okay. Sì, dai.
1: Perché allora, io sono reduce...
2: Hai due cose. Scusami Marga, vai.
1: Io sono reduce da... Però questa è una storia completamente diversa, da un ex che mi aveva installato, scherzando, una roba, trova amici forse si dice.
0: Sì.
1: Fa così, so sempre dove sei.
0: Ma tu sei adulta.
1: Ma poi era diventato uno stalker, ecco.
0: Di minori.
1: Certo.
0: Dove tu come genitore hai una responsabilità che va oltre al ti controllo. Lo fai perché sennò ti arrestano a te.
1: Ma non avete paura, io non sono genitore, ma se voi dite ai vostri figli che li controllate tramite il telefono, non avete paura che lui raggiri la cosa, loro raggirino la cosa?
0: Ma non è un controllo cattivo, vero? È un controllo bonario, cioè per la sicurezza.
2: Che in verità è come dicevo prima, è semplicemente il GPS, quindi tu sai dov'è la persona in questo momento. Cioè tipo, io faccio l'esempio proprio delle vacanze estive, perché io ci vedo quella cosa bonaria di quella cosa lì. Cioè, prende il figlio va in vacanza da solo, parliamo sempre di un minorenne barra possa essere coi nonni o quello che sia, ok? E voglio sapere dov'è in questo momento, io apro l'applicazione e mi dà la posizione. Non è che so i fatti suoi, come può anche essere, perché tanti pensano che poi dopo fanno quel ragionamento lì tipo, posso vedere i WhatsApp che manda.
1: No ragazzi, sapete perché ve lo dico, siamo stati giovani tutti. E abbiamo raccontato le balle tutti. Dove vai? Vado a dormire da Federica. E invece siete dal vostro filarino, ok?
0: Ora non lo fai.
1: Questo sto dicendo, se tu sai che i genitori ti controlla, a quel punto lasci il telefono da Federica. Quello è il mio pensiero, la mia ansia.
0: Vabbè,
1: e vai. Ragazzi, sono più questi, ci mangiano vivi a colazione, sono più furbi tutti noi messi insieme.
0: Mando un vocale, sono curioso.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io ho Family Link da quando ho preso i telefoni ai miei figli, quindi da un paio d'anni circa.
1: Sì.
3: molto molto comodo, vero? Peccato che mio figlio ha messo un codice che mi ha bloccato il telefono e quando siamo andati per resettarlo non lo puoi fare perché avendo il Family Link tu non puoi più resettare il telefono, quindi ho dovuto prendere il telefono praticamente nuovo e buttarlo via.
1: No!
3: Ho comprato il telefono nuovo, credo che il Family Link non glielo metto più.
0: Domanda.
1: Oddio! Domanda.
0: Ma se mio figlio minorenne mette un link, io le dita te le stronco se non mi dai il codice, ma stai scherzando?
1: Infatti stavo per dire, ma non l'hai scotennato vivo?
0: Ma sì, togli la pelle e la metti fuori ad asciugare.
1: Sì.
0: Scusami, adesso va bene fare i buoni,
1: sì,
0: ma sei minorenne, cioè.
1: Cosa dici, Eta Beta?
2: No, è perché non ho capito per quale motivo prendere un telefono nuovo. C'è il con il Family Link, grazie a Dio, c'è un supporto che uno manda una mail al supporto e resettano il telefono da remoto per farti evitare una roba del genere. Essendo che un minorenne potrebbe farlo per difetto, non ricordarselo, eccetera, il Family Link è anche gestito leggermente da Google con tutte poi le condizioni che uno accetta, ovviamente. Loro possono anche resettarti il telefono perché tu hai all'interno hai un Family Link, quindi c'è un supporto anche dedicato.
0: Okay,
2: è stata un po' la mossa strana che non mi tornava. Poi ovvio, se si voleva prendere il telefono nuovo al figlio lì è un discorso diverso, che il figlio magari sì, dice aspetta lo blocco così ho il telefono nuovo, ci sta. Beh, dai, l'abbiamo fatto tutti.
0: Tra l'altro qualcuno scrive,
2: io mi ricordo all'epoca che dicevo sempre che il mio telefono dopo un anno non funzionava e andava da Dio.
0: Ah certo,
1: ecco.
0: Qualcuno scrive, ma dare fiducia e imparare a fidarsi, no, forse non ci siamo capiti. Questo almeno quelle le persone diciamo coerenti usano queste applicazioni non perché non si fidano dei figli, perché non si fidano degli altri. Cioè, quando tu vuoi sapere se tuo figlio è al campo di calcio perché è andato al campo di calcio e tu sei a casa magari a un chilometro di distanza e stai facendo le pulizie, ogni tanto dai un'occhiata, non è perché non ti fidi del figlio come priorità, ma è perché lo tieni d'occhio rispetto al mondo esterno.
1: Certo.
0: Mi sembra una cosa così brutta. Poi giustamente ognuno ha il suo. Io se usato in modo, e magari Eta Beta può confermare oppure no, però se usato in modo sobrio, equilibrato, può essere un buon controllo per un utilizzo sano di un mezzo che non è sano.
1: Io sono pienamente d'accordo, ci tenevo solo a dirvi che secondo me loro sono più furbi di noi e trovano un modo per raggirare. Anche perché lo so che è bonaria come
0: idea.
1: Ok, e come obiettivo, ma loro lo vedono comunque come quando i genitori ci dicevano no, torni a casa alle 10, no, tu non mi vuoi bene. Lo fanno perché hanno paura di averti in giro più tardi perché è rischioso, ma tu hai momenti

0: mi risulta.
1: Allora, Angel, scusami, una cosa al volo. Stanno scrivendo gli ascoltatori, fra i tanti anche lo zio di un mio ex che saluto, ciao Angelo. La domanda è, per mettersi in contatto con te mi chiedono il tuo numero di telefono, ma immagino sia sul tuo profilo direct Instagram.
2: Sì, Instagram, poi io vi smisto dove volete, cioè tanto non c'è problema.
1: Quindi voi cercate, scrivetemi. Ok, quindi voi cercate chiocciola etabeta trattino basso RC RD rimprovero CD
0: cavoli,
1: cavoli. Cioè,
0: funziona tutto questo.
1: Quindi chiocciola eta beta trattino basso RC e poi lì in direct a seconda della vostra taglia di reggiseno vi sceglierà se mandarvi il numero.
0: È quello che fa da spartiacque.
1: Sì.
2: Maxi, dai su un pochettino di quella roba.
0: Io direi che questa è l'ultima puntata e sai che quasi quasi bene così.
1: Allora Angel, ti vogliamo tanto bene, grazie di tutto,
2: un abbraccio a tutti
1: e senti, buona estate e ci risentiamo poi per l'anno prossimo, sempre che veniamo riconfermati, perché guarda, credimi.
0: Allora ciao, definitivo.
1: Ciao Angel.
0: Ciao Angel,
2: un abbraccio, ciao.
1: Ciao. Questa è

0: Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
3: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
8: Questa è Radio 3. Telesuo.

0: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
4: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
5: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.

0: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
2: Direi di sì e
1: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
2: Certo, ma
1: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
2: Sì, va bene, e
1: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
2: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
1: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
2: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
1: Davvero?
2: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
3: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
4: Sono le 8 in punto.
5: Domenica mattina di Radio 3 è forte, chiara e popolare.

0: Visto che è tutta la mattina che ci lavoriamo, Luca, vorresti ripetermeli per favore?
1: Dai, va bene. Però sappi che magari non sono molto bravo. Mischiare il burro con la ferrovia.
0: No, le mescialbuter con la ferrovia. Vuoi provare un altro?
1: Ci riprovo. C'è poco da sfogliare verza.
0: Ma cosa ti ho spiegato prima? Che poc da sfogliare verza.
1: Non ce la faccio! Caffettierala.
0: Ma le mocala! Ma Luca, ho una domanda, ma tu l'ascolti la Domenica Popolare?
1: No.
0: Luca?
1: Ma secondo te l'ascolti mia?
2: E quindi per fortuna abbiamo anche Luca Ventura. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti nel nostro consueto programma settimanale con la musica popolare. Io sono Chiara Beltraminelli e vi terrò compagnia dalle 8, quindi poco fa, fino alle 11, quindi per le prossime tre orette. Vedo che arrivano già dei messaggi al nostro numero WhatsApp, ma vi ricordo che potete scriverci su WhatsApp appunto allo 079-449-9537 oppure tramite SMS al 939 con la parola chiave diretta. Mi sembra che a livello burocratico e un po' più istituzionale sia tutto, perciò non voglio far aspettare troppo il nostro caro e buon Juan, che appunto già siamo in ritardo di un 4-5 minutini e quindi lascio a lui l'onere di suonare campana.

Quindi, se il Juan la suona ai campan, vuol dire che siamo anche pronti per il brano che il grande, carissimo Toto, che abbraccio, mi ha dedicato qualche anno fa.

0: Finiti quindi tutti i momenti pocia della situazione, possiamo passare al primo messaggio che è abbastanza impegnativo, quindi direi di prenderci il tempo. Allora, buongiorno Chiara e buona domenica a tutte le persone in ascolto. La Prose Nectute, centro diurno di Faido, venerdì 12 giugno ha organizzato Solstizio d'estate, la festa più lunga dell'anno. Grande evento svoltosi al castelletto di Faido, baciati da una magnifica giornata. A questa manifestazione hanno partecipato 140 commensali, quali hanno assaggiato dei buonissimi piatti di roast beef, arrosto, formaggio, tutti accompagnati da ottime verdure di stagione. Al termine si è giocato 3 giri di tombola con ricchi premi. Prossimo appuntamento importante, giovedì 18 giugno, presso sempre il centro diurno, si svolgerà la seconda edizione di Masterchef, con inizio alle ore 9.30, 5 squadre comprendenti 3 cuochi ognuna, si sfideranno nella preparazione di gnocchi di patate. Francesca, Leo, Serena, Matteo, Ibra e Barbara augurano a tutti i cuochi e ai presenti di trascorrere una magnifica giornata familiare. Grazie per tutte queste giornate indimenticabili che ci donate. Mi piacerebbe ascoltare Polenta Gialda dei Vox Bleni.
1: Cara mamma, mi go fam, dam polenta col salam.
2: Caro fieu, per in che, te la mangia coi fasel.
1: Coi fasel la verina, la ma fa dolere il cor.
2: Se la fa dolere.

0: Questa è Radio 3i.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
7: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
6: Allora?
7: Vado a comprare.

0: Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: State ascoltando Radio 3i.
3: Ascoltando Radio 3i.

Buongiorno mondo, buongiorno Chiaretta cara. Sempre qui in spiaggia Maiorca con Radio 3. Come sentirsi a casa anche al mare? Hai voglia per favore di mettere campanile del gruppo Le Nostre Valli? Grazie infinite, un abbraccio grande a tutte le persone che mi vogliono bene da Maru.

Sonia invece ci scrive: il mio desiderio, il desiderio del mio cuore addirittura, sarebbe poter ascoltare Cimitero di Rose. Ti auguro una splendida domenica da Sonia.

0: è Radio 3i. Radio 3. Radio 3. Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
1: Volkswagen Veicoli Commerciali.
2: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.

3x2 vola memoria, 8:52 minuti. E Marilena scrive: buongiorno Chiara, per favore potrei ascoltare il brano della capanna di nonna Susanna, non so il titolo esatto, grazie mille, buona domenica. Penso che parliamo dei romantici vagabondi e del brano La mia baita.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Amagriccino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
6: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
7: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
8: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
9: Skoda.
10: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Sono le 9 in punto.
13: Infotraffico.
12: Allora, mi prendo un secondo di tempo perché ci sono delle segnalazioni molto importanti sulla A2 direzione. Credo, qua dicono su Via Suisse entrambe le direzioni, però in realtà dai vostri messaggi mi sembrava di capire, soprattutto in direzione nord, c'erano delle persone sulla strada, c'era un ciclista in autostrada sulla corsia d'emergenza, quindi prestate attenzioni perché sicuramente va adattato un attimo lo stile di guida. Infatti tra la galleria tunnel del San Nicolao e Mendrisio in entrambe le direzioni pericolo persone sulla strada. Comunque tramite WhatsApp mi avete detto che la polizia è già stata allertata e avvisata. In ogni caso, comunque, ci tengo a specificarlo, perciò attenzione, perché il tratto tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in entrambe le direzioni presenta un pericolo a causa di persone sulla strada. Se avete poi degli aggiornamenti, fatemi pure sapere. 079-449-9537, così appunto da poter tenere l'informazione alta, perché in questo caso queste segnalazioni sono particolarmente rilevanti e importanti.

Applausi super super super meritati per questa versione dell'orchestra mandolinistica di Lugano con le scarpette. Ai nostri nipotini Emma, Aris, Ricky e Mattia dedichiamo la canzone Rondine, cantata e suonata dal nonno.

0: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno. Fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
1: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
2: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
3: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
4: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
5: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
6: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
7: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna l'Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
8: Basta zanzare e riti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
9: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
10: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
11: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
10: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
11: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

Ramona di Gabriele Martini. Ciao Chiaretta, per favore mi puoi mettere la verzaschina del quartetto di Biasca e la dedico a te. Buona estate, cari saluti da Alessandro. Caro Alessandro, ho la versione di Vittorio Castelnuovo che spero vada bene comunque.

Ciao, auguri alla Custia Delfina che in questi giorni hanno compiuto il compleanno. Io leggo sempre per partito preso. Hanno festeggiato il compleanno e compiuto gli anni. Grazie, buona domenica. Buongiorno Chiara, volevo dedicare la canzone Signore delle Cime a un caro amico, Davide, dal campeggio di Acquarossa, che purtroppo è appena mancato dal sindaco di Redwater.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Con Xpeng, il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
6: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
7: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.

La Società Filarmonica di Biasca con un tributo a Vittorio Castelnuovo. Vorrei dedicare la canzone Salvatore, cantata da Ombretta Colli, per mio marito Salvatore, che oggi festeggia 79 primavere. Un abbraccio a tutti da Francesca.

Ombretta Colli con Salvatore, abbiamo poi una locandina che condivido volentieri con voi. Allora, vediamo un po'. Il coro Morobbia Incanto è lieto di invitarvi al concerto di fine stagione lunedì 15 giugno alle 19 al Policentro a Pianezzo. Dopo il concerto seguirà un aperò ricco durante il quale condivideremo le pietanze dei che coristi ospiti vorranno portare per questa occasione speciale, un po' un porto party insomma. Il titolo e il tema emozioni, un viaggio musicale tra amore e gelosia, tristezza e allegria, un pizzico di malinconia e tanta gioia per cantare. Quindi direi che ci sono tutti i presupposti, ripeto, lunedì 15 giugno alle 19 al Policentro a Pianezzo. Poi, Eliette scrive: buongiorno Chiaretta, annuncio che stasera alle 17 alla chiesa San Pietro a Biasca ci sarà il coro Scam con un altro coro. Grazie mille, un abbraccio.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
7: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
8: Volkswagen.
9: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
10: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
9: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
10: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
11: Cassoni Color.
9: Coloriamo i tuoi sogni.
12: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
13: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
14: Un minuto dopo le 10.
15: L'infotraffico.
14: Stavo verificando se ci fossero ancora delle segnalazioni in merito al traffico, visto appunto come si stava sviluppando prima, ma al momento vedo che non ci sono ulteriori segnalazioni, quindi il traffico su strade e autostrade della Svizzera italiana.
15: Previsioni del tempo.
14: Invece per quanto riguarda la meteo andiamo subito a verificare. Previsione fino a stasera in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, nelle Alpi al sud al mattino nuvolosità ad alta quota estesa e densa, temperature minime 30 gradi al sud, 27 al nord. Per quanto riguarda domani lunedì, su tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota, temperature minime comprese tra 13 e 18 gradi, massime fino a 29.

Vox Bleni con la Monachella. Ciao, vogliamo dedicare Dove mi porta la musica di Sonia De Castelli a tutti i residenti della casa anziani La Quercia di Acquarossa, dai lavoratori della cucina.

Chiara, buona giornata. Vorrei fare i saluti a Stefania, Pietro e Patrick, Masciadone da Rorè. Grazie di cuore. Ciao Chiaretta, mi potresti mettere la canzone qualcosa di Yodel? Grazie mille per la più bella trasmissione. Grazie ancora Rosy di Cadenazzo. Ti ringrazio davvero di cuore. Un po' di Yodel secondo me ci sta sempre bene.

Ciao Chiara, puoi gentilmente dedicare Dipendesse da me di Titti Bianchi agli amici del Portic di Obino? Era l'inno del Portic che riporta tanti bei ricordi di festa proprio lì. Grazie mille da Katia.

0: con Xpeng. Il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta Xpeng a Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta a Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorlace!
6: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.

Buongiorno cara Chiaretta, oggi voglio fare tanti auguri di buon anniversario a mio marito Max, 12 di matrimonio ma 24 di sopportazione. Un caro saluto da Dani, se possibile con il brano Le Tre Campane.

0: e Radio 3 te le suona.
1: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
2: Skoda.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia.

0: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margherita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

La Bandella di Lugano con Fiuminca. Io vi ringrazio, vi saluto per la mattinata passata insieme, sempre piacevole. Io veramente vorrei poter continuare anche tutta l'estate, ma ci sarà la pausa estiva dove vengono messi poi in come si dice in pausa anche tutti i programmi, quindi godiamocelo ancora, perché penso che sia l'ultimo settimana prossima. Oggi è il 14, settimana prossima è il 21, esattamente. Domenica prossima è l'ultima puntata per questa stagione di Forte, Chiara e Popolare, ma io sarò in diretta il pomeriggio, quindi dalle 14 alle 18, quindi non preoccupatevi che magari qualcosa riuscisse su Hashtag Denta, un altro orario, un'altra cosa molto più leggera per l'estate, ma comunque sarete in compagnia buonissima della musica italiana. Nel frattempo io vi saluto, vi ringrazio davvero di cuore. Un bacio gigantesco, una splendida giornata a voi e ci sentiamo settimana prossima. Ciao!

0: sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
7: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
8: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
9: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
10: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Mairbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Mairbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
11: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
12: Radio 3 Weekend presenta Little Italy.
13: Eccoci qua, nuovo appuntamento con Little Italy, una domenica di votazioni. I risultati saranno seguiti in diretta dopo le 12 su Teleticino e su Radio 3 in compagnia di Sasha Dal Colle e la sua squadra. Noi abbiamo questo onere importante di accompagnarvi anche a questo appuntamento, poi all'appuntamento delle 14 con lo sport, con la musica italiana. Tanta bella musica italiana da cantare, una domenica che può partire solo e soltanto con Fabio Concato e la sua Domenica Bestiale. A tutti voi buona cantata, come possiamo dire, e soprattutto buona domenica.

E beh, quando si parte di domenica con un brano di questo tipo, può essere solo e che soltanto una bella domenica come questa, non solo dal profilo meteorologico. Dunque, Festival Bar del 1982, che lanciò poi così Concato nell'Olimpo della musica italiana e trasformò poi il pezzo in un tormentone incredibile. Adesso invece è la volta di Marco Mengoni. Oggi

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Un bel omaggio, un omaggio di Edoardo Bennato, sincero, leggevo, all'universo femminile. Siamo nel 1995. Adesso una bella collaborazione, Fedez e Francesca Michelin.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Questa è Radio 3i. Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
1: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
4: Volkswagen Veicoli Commerciali.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
7: Ah, la so. Il traffico.
6: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
7: Ah, la so. Il tramonto.
6: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
7: E vabbè, ma così è troppo facile.
6: Dai, di là. Trapletti Pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
7: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti Pittori.
6: Chiamala Trapletti Pittori.

Quanti ricordi con questa Spunta la luna dal monte per Angelo Bertoli e Itazenda. Era il 1991, il Festival di Sanremo del 1991.

Francesco Renga, dove il mondo non c'è. Tra poco appuntamento con la nostra redazione, perché andremo anche a vedere cosa sta succedendo nel mondo della politica. Giornata di risultati per quanto riguarda le votazioni popolari. Nel frattempo noi invece cantiamo con i Pooh.

0: Questa è Radio 3 Telesuona.
1: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
6: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
7: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: 2026 che ci ha regalato comunque anche delle belle produzioni musicali, come questa ad esempio di Fra Quintale, che si chiama semplicemente Aranciata, uscita nel mese di aprile. Siamo alla metà di giugno, dunque abbiamo ancora 6 mesi a disposizione per capire cosa effettivamente arriverà.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

un successo incredibile per quanto riguarda i tormentoni dell'estate, tormentone del 2022 che abbiamo ascoltato praticamente dal mese di giugno fino a settembre inoltrato. Adesso su Radio 3 invece c'è Tiziano

0: troppo buono la voce di Tiziano Ferro, siamo nel 2012. Tra le altre cose mi è piaciuto molto come è stato descritto questo brano, perché si legge che rappresenta uno dei passaggi più profondi, intimi e graffianti della sua intera discografia. Graffiante lo è anche Drupi, con questa piccola e fragile.
1: Oh.

0: Io ce l'ho?
1: Ce l'hai?
0: Ok, Danny c'è allora.
1: Danny c'è.
0: Riccardo Pelle.
1: Pelle chi?
0: Grini.
1: C'è?
0: Grini c'è.
1: C'è anche lui.
0: C'è. Margherita Zanetta.
1: Zanetta c'è.
0: Zanetto detto.
1: Zanetto.
0: Michael Casanueva.

0: programma su
1: sarà
0: cosa?
1: Un programma, perché una puntata non basta, sui mondiali di calcio che si giocano in tre nazioni diverse.
2: E perché si chiama sombrero?
1: Perché uno è una mossa calcistica e quindi ha a che fare

0: uomo.
1: Questa è Radio 3 delle suore.
2: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
11: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
12: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch,

0: ma quando? Non so.
1: Quando le voci sono voci. Buon appetito, ben ritrovati, seconda tranche di Little Italy che ci vedrà assieme, sono più o meno alle 13. Ricordo che poi ci saranno anche tutti gli aggiornamenti alle votazioni popolari con la nostra redazione.

L'abbiamo ascoltato tante volte, ma sicuramente non abbiamo mai pensato a questo, che questo pezzo del 1980 è stato l'ultimo singolo in assoluto nato da questo irripetibile sodalizio artistico tra Battisti e il paroliere Mogol, e i successi, insomma, che abbiamo cantato sono stati veramente tanti. Adesso invece è la volta di Francesco De Gregori.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
2: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
1: Allora?
2: Vado a comprarlo!
3: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna l'Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
7: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
8: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
9: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
10: Occupato!
11: Ancora?
10: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
12: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
13: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
14: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
15: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Giulia, facciamo un po' un sondaggio, dai, quante Giulia abbiamo all'ascolto della Little Italy questa domenica su Radio 3i? Era il 1984, naturalmente parliamo di Gianni Togni. La volta di Tommaso Paradiso per i prossimi minuti, ma lo vuoi capire? C'è un grande punto di domanda qua, eh?

0: domenica.
1: Buona domenica, sono tantissime le canzoni che ci augurano buona domenica. Ne abbiamo già incontrata una prima e ne incontriamo una adesso. Probabilmente magari ne incontreremo una anche più tardi. Lui era Saif con il suo nuovo album che porta il titolo di Santissimo. È la volta di Marina Ray in Little Italy. Questo è Ti innamorerò.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
4: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margherita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
5: Amag Ticino presenta...
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
5: E a un tratto...
6: Che amore di affari!
7: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
5: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
11: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
12: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

Ligabue, il sale della terra. Tra pochissimo appuntamento con l'informazione su Radio 3 e in particolare Tele Ticino, dove Sasha Dal Colle e Barbara Venneri ci faranno il punto per quanto riguarda questa votazione popolare del 14 giugno. Adesso c'è Lucio Dalla.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
7: Amag Ticino presenta...
8: Che bonus! E che promozioni!
9: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
7: E a un tratto...
8: Che amore di affari!
9: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
11: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
12: Danny, non ce l'ho, tu ce l'hai?
13: Io ce l'ho?
12: Ce l'hai? Ok, Danny c'è allora.
13: Danny c'è.
12: Riccardo Pelle.
13: Pelle chi?
12: Grini.
13: C'è?
12: Grini c'è.
13: C'è anche lui?
12: C'è. Margherita Zanotto.
13: Zanatta c'è.
12: Zanotto ho detto.
13: Zanotto.
12: Michael Casanueva.
13: Ci sono.
12: Maxibon.
13: C'è.
12: Bene, ci siamo tutti perché dal 15 di giugno fino a...

0: promo.
1: Hai presente quando dici
2: esco a bere un caffè al volo con un amico
1: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
2: Dalle 8 alle 12.
1: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
2: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
1: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo.

0: Speciale votazioni, siamo in diretta anche su Radio 3. Allora facciamo un po' il punto della situazione e andiamo a vedere appunto quali sono i risultati ancora provvisori, ma che stanno via via acquisendo solidità. Cominciamo dal dato sull'iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni e, come vediamo, la tendenza è alla bocciatura di questa iniziativa, è quanto indicano i risultati in tempo reale che vediamo a schermo: 52,8% di no a livello nazionale. In Ticino, con 81 comuni scrutinati, siamo al 51,8% di sì, quindi un dato in controtendenza. Possiamo richiamare anche la mappa, anche se dobbiamo richiamare una certa prudenza, perché appunto non sono ancora scrutinati tutti i comuni dei cantoni che vediamo. Vediamo prevalere il verde, diciamo, in Ticino, in parte della Svizzera tedesca, verde anche per il canton Berna, un dato che è arrivato poco fa, e abbiamo invece il rosso che prevale in Romandia, nella Svizzera romanda, e non solo, anche nel canton Lucerna, anche se di misura, e nel canton Zugo. Le proiezioni dell'istituto GFS di Berna confermano questa tendenza, cioè la bocciatura alle urne dell'iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni. Barbara, però c'è un altro tema a livello nazionale.
1: Sì, c'è la legge sul servizio civile, una modifica di legge che appunto propone di inasprire le condizioni di ammissione al servizio civile, ad esempio imponendo un minimo di altri 150 giorni di servizio civile, ma anche appunto delle nuove metodi di calcolo per gli obblighi residui per i sottufficiali, ma anche gli ufficiali. Dunque, uno sguardo anzitutto a quello che sta accadendo a livello nazionale. Ecco, il sì è attualmente al 54,4%, mentre invece per quanto riguarda a livello ticinese i sì sono al momento al 54,54%, sono 81 comuni scrutinati su 100 al momento.
0: Ecco, scusa Barbara, ero attento a quelle indicazioni che mi arrivavano dalla regia. Abbiamo anche i dati dei testi cantonali.
1: Sì, esatto, abbiamo alcuni dati per quanto riguarda le iniziative cantonali. Dunque, l'iniziativa per le cure dentarie è un'iniziativa che propone il rimborso delle cure dentarie di base tramite dei contributi che verrebbero prelevati ai lavoratori, ai datori di lavoro, ma anche verrebbe richiesto un contributo da parte dello Stato. Dunque, il no al momento si attesta al 69,81%, e poi c'è la neutralizzazione dell'aumento delle stime immobiliari, che appunto non deve diventare un automatismo questo di aumentare il gettito ogni qualvolta che si va a revisionare la stima immobiliare. Ecco, come dicevamo prima, al momento i sì si attestano al 74,16% e al momento i comuni scrutinati sono saliti a 90.
0: Ecco, in particolare sull'esito della votazione delle cure dentarie vorrei soffermarmi un attimo. Potete ridarmi il dato, che è un dato diciamo ormai chiaro?
1: 69,81%.
0: Allora, 69,81%. Noi dovremmo essere collegati con Nancy Lunghi, che è un esponente del comitato alle cure dentarie, e vorrei avere una sua reazione, anzitutto se si aspettava un risultato di questa portata. Anzitutto, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi. Beh, riguardo a questo esito, sicuramente ne prendiamo atto con rammarico. Per noi era chiaramente un'occasione preziosa per risolvere una lacuna effettiva e reale del sistema sanitario svizzero, e quella appunto della non copertura delle cure dentarie. Ovviamente il popolo ticinese ha deciso con un'importante maggioranza di bocciare questa iniziativa. Il problema continuerà a esistere. Oggi una persona su tre rimanda o rinuncia alle cure per motivi economici, e questo ha un costo importante anche sulla sanità in generale, visto che una mancata cura delle malattie orali può incidere sulla salute generale. Prendiamo appunto atto, ci dispiace, continueremo a batterci per un accesso alle cure dentarie e non più equo. Purtroppo la campagna di chi era diciamo contrario all'iniziativa verteva anche molto sul paragonare questa iniziativa alla cassa malati, e sappiamo che siamo in un cantone dove purtroppo la preoccupazione per i costi sanitari è molto importante, anche se quello che proponevamo era un sistema totalmente diverso alla logica dei primi fissi di cassa malati. Noi proponevamo un sistema appunto in base al reddito, ecco, ma si appunto vede che appunto non è stato ben compreso.
0: Si è data una spiegazione, cioè sul fatto che c'è una maggioranza così, così netta, cioè che cosa ha prevalso a suo avviso? Magari avete sbagliato voi qualcosa nella comunicazione, nell'impostazione anche del testo, non lo so.
2: Allora, sicuramente era un testo legislativo che proponeva un principio, quindi non c'erano tutta una serie di dettagli, ma questo è tipico, diciamo, del sistema svizzero. Spesso si vota prima un principio e poi si elabora una legge attuativa. È chiaro che è prevalsa, come anche per altre votazioni, una certa strumentalizzazione da parte dei contrari. Utilizzavano dei dati riguardo alla rinuncia molto più bassi di quello che in realtà succede, e appunto la problematica di paragonare questa iniziativa a una seconda cassa malati è reale, ha toccato sicuramente diciamo nel pensiero delle persone che sono andate a votare. Poi sappiamo anche che in realtà votare adesso mi sembra è un 50% di chi ha diritto di voto, e un terzo della popolazione che è straniera non va neppure a votare, che magari avrebbero più necessità di tutta una serie di riforme, come in questo caso quella delle cure dentarie.
0: Grazie Nancy Lunghi, esponente del comitato Sì alle cure dentarie. Le auguro un buon pomeriggio. Grazie per essersi collegata.
2: A voi, buon lavoro.
0: Con noi. Adesso siamo ancora collegati via radio, però visto che ci siamo concentrati adesso su un tema squisitamente cantonale, vorrei un vero tweet da parte vostra sullo stato dell'arte. Cioè, in una battuta, Alfonso, come definisci, mi riferisco in particolare alla votazione No a una Svizzera da 10 milioni, questo risultato non ancora definitivo, ma che sembra andare nella bocciatura? Proprio un tweet.
3: Che secondo me lascia al Consiglio federale e ai partiti federali più problemi di quanto ne risolva, perché è vero che l'adesione a questa votazione sì nel Ticino sono nettamente inferiori a quelli del 68% conseguiti nel 2009, no, se non sbaglio. Però se noi andiamo a vedere,
0: cioè 2014,
3: se noi andiamo a vedere l'adesione dei cantoni, dimostra che l'adesione ai cantoni spacca il paese in due.
4: Ma era un tweet.
0: Era un tweet, sì, infatti qui siamo andati in un post da Facebook, un tweet su pochi caratteri. Allora,
3: ma io non frequento i social, quindi non sono rimbambito.
0: Claudia, un tweet vero?
5: Secondo me è un sì agli accordi bilaterali, però, nel senso che non è un sì a valanga che può lasciare tranquilla la politica federale sui, esatto, famosi bilaterali 3.
0: Andrea, giusto.
4: Una vittoria che mette i brividi.
0: Questo è un vero tweet.
4: Agli europeisti.
0: Agli europeisti. Andremo avanti da qui tra poco, cercheremo appunto di commentare ulteriormente questa giornata di votazioni, sperando di raggiungere più pubblico possibile, anche se sappiamo che televisivamente non è facile, perché vedo anche le immagini che arrivano dall'esterno, la giornata è meravigliosa. Quindi continuiamo in televisione, e in radio ci ritroviamo attorno alle 14:00.

Eros Ramazzotti, noi siamo entrati nella terza tranche di Little Italy, che poi ci vedrà assieme più o meno sino alle 14, orario in cui partirà anche lo sport.

0: È bello, eh? Questo sarà sicuramente uno dei tormentoni di questa estate 2026. Diamo tempo al tempo, poi magari possiamo dire all'interno di Little Italy ne avevamo anche parlato. Si cambia genere, si va in casa Jovanotti, Un mondo a parte.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
2: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
1: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
2: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
4: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
5: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
4: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
6: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
7: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
8: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
10: Amagriticino presenta
11: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
10: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
12: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

domenica 14 giugno, dunque domenica importante anche per quanto riguarda le votazioni popolari. Tra non molto ancora la nostra redazione capitanata da Sasha Dal Colle, in studio con Sasha c'è anche Barbara Venneri e saremo un po' a così a curiosare a quello che è successo, no? Dunque vinti e vincitori come un po' in tutte le cose. Noi siamo invece in Little Italy ancora con Gino Paoli, questa è la sua Pomodoro.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
6: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
7: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
8: Skoda.
9: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
10: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
11: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Colapesce Di Martino si chiamava semplicemente Splash. Adesso c'è Alexia.
1: Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente facile.

0: Milano.
1: A me mi piace O Blues, la voce è quella di Pino Daniele in conclusione del nostro appuntamento domenicale con Little Italy, appuntamento tra 7 giorni come di consueto, tra pochissimo gli aggiornamenti alle votazioni popolari di questo 14 giugno e poi si parlerà di sport con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da AMAG e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage AMAG o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
6: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
7: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema.
8: Sono le 14:03 minuti, buon pomeriggio anche a chi ci segue via radio. L'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni verso una bocciatura, verso invece un'accettazione, la modifica della legge sul servizio civile. Vediamo i risultati in dettaglio. I telespettatori stanno già guardando la grafica che mostra appunto una prevalenza di no all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni con il 52,9%. Mancano ancora dei comuni, però c'è una certa suspense per il risultato ticinese, poiché manca la città di Bellinzona e siamo a 99 comuni scrutinati su 100 e diciamo così che la percentuale di favorevoli all'iniziativa è diminuita arrivando al 50,7%. Perché c'è suspense? Ovviamente il dato di Bellinzona potrebbe modificare l'esito finale del Canton Ticino. Abbiamo parlato di cantoni, allora vi mostro la mappa della Svizzera che mostra praticamente 10 cantoni, più di 10 cantoni che si sono espressi a favore di questa iniziativa e 12 contrari. Si nota una prevalenza del colore rosso, in particolare in Romandia, e poi è arrivato anche il Canton Zurigo, oltre al Canton Grigioni, Lucerna e Zugo. I colori più decisi sono quelli dove le operazioni di spoglio sono terminate. Ma per restare appunto su questo dato, dicevamo, Barbara, possiamo andare a vedere la mappa del Canton Ticino.
9: Sì, esatto, eccola qui, manca solo il comune di Bellinzona, come abbiamo ricordato in precedenza, che appunto potrebbe cambiare il risultato per quello che riguarda il Ticino, che al momento si attesta a un 50,73% di sì. Comunque da notare che le altre città, i risultati delle altre città sono già arrivati e le altre città hanno respinto l'iniziativa 10 milioni con all'incirca tra il 51 e il 53% dei no. Passiamo magari alla legge sul servizio civile, come abbiamo detto a livello nazionale dovrebbe essere accettata, così come anche a livello ticinese, in questo caso 54% di sì all'incirca. Per quanto riguarda invece le due iniziative cantonali, lo ricordiamo, la prima, l'iniziativa che chiede che le cure dentarie siano rimborsate tramite un modello simile a quello dell'AVS, ecco, questa proposta verrebbe bocciata con il 70% dei no. Invece la neutralizzazione dell'aumento delle stime immobiliari al momento viene accettata con il 74% dei sì.
8: Grazie Barbara per questa panoramica. Dovremmo avere pronto il collegamento con la Swiss Miniature, che è il fulcro, insomma, di questa giornata di votazioni. Vedo Federico Marino insieme ad Andrea Gheri. A te Federico.
1: Esatto Sascha, lo avete ricordato voi poco fa, un'iniziativa per la sostenibilità che è stata respinta col 53% al momento in Svizzera, dato per tutto il paese, mentre è ancora più in bilico il risultato qui nel Canton Ticino. Io sono qui con Andrea Gheri, il presidente della Camera di Commercio, e chiederei un primo commento a caldo. Abbiamo questo dato nazionale, questo dato cantonale, cosa ci dicono?
10: Beh, direi innanzitutto che il dato nazionale fino adesso ci conforta come economia, anche perché noi lo abbiamo sostenuto dall'inizio che sarebbe stata una iniziativa estremamente pericolosa che avrebbe messo a dura prova l'economia del nostro paese. Beh, dobbiamo attendere evidentemente ancora il risultato finale per gioire, ma in ogni caso bisogna anche considerare che è comunque una votazione che almeno il 47-48% esprime una grande preoccupazione, quindi è di questa che anche la politica dovrà poi occuparsi in futuro. E per quanto riguarda il Ticino, beh, il Ticino si sapeva che probabilmente avrebbe accolto l'iniziativa. I dati al momento non lo danno vincente, ma però siamo molto molto vicini, quindi direi che dobbiamo attendere ancora Bellinzona per capire come si muoverà il Canton Ticino.
1: Ha fatto riferimento ai rischi che, a vostra detta, dal vostro punto di vista, avrebbe comportato questa iniziativa per il paese. Possiamo dire pericolo scampato dal vostro punto di vista? Quali erano questi rischi?
10: Ma direi di sì, ecco, se l'iniziativa non venisse accolta, ovviamente l'economia tira un sospiro di sollievo, perché l'abbiamo ribadito a più riprese, ci sono settori in grosse difficoltà già ora che non riescono a reperire la manodopera per poter far funzionare le proprie aziende, e non poter far funzionare le proprie aziende vuol dire automaticamente una perdita di benessere per tutta la comunità. Quindi questo aspetto sicuramente ci conforta, però ribadisco ancora nuovamente, ci sono degli aspetti di cui la politica deve tener conto, quindi la grande preoccupazione della popolazione che esprime per le infrastrutture che sono sotto pressione e per il problema che certa immigrazione crea sul nostro territorio, sono temi che comunque devono trovare delle risposte, di risposte che sono di natura politica.
1: Queste erano le parole di Andrea Gheri, che ringrazio.
8: Aspetta, Federico, avevo una domanda per Andrea Gheri, non so se mi sente. Mi sente Gheri? Sì, ecco,
10: ti sento Sasha.
8: Allora, buon pomeriggio anche da parte mia. No, la domanda era in proiezione sui bilaterali 3, perché qui in studio stavamo già ragionando in prospettiva. Noi giornalisti non ci accontentiamo mai del qui ora, andiamo sempre molto avanti. Ecco, in quest'ottica, come va letto il risultato di oggi? Ovviamente la premessa è che sono dei temi collegati, ma sarà sicuramente un'altra storia quel voto.
10: Beh, assolutamente, direi che comunque hanno sicuramente dei temi in comune, ma non si possono mischiare al momento i due temi. I temi dei bilaterali, degli accordi bilaterali con l'Unione Europea, saranno oggetto di approfondimenti ulteriori anche da parte nostra dell'economia. Stiamo lavorando per capire meglio quali sono i temi a favore, i temi che sono critici, e non siamo ancora in grado obiettivamente ora di poterci esprimere compiutamente su questo tema.
8: Beh, questo sarà un altro grande tema che, insomma, vedrà impegnato il nostro paese prossimamente. Grazie Andrea Gheri, grazie anche a Federico Marino. Sono le 14:10. Hai fatto un aggiornamento per vedere se è arrivato Bellinzona? Lo chiedo perché adesso siamo in diretta ancora per pochi secondi in radio, dopodiché...
9: Purtroppo no, non è ancora arrivato Bellinzona.
8: Allora, linea alla radio, in televisione invece si continua.
11: Mi Buon pomeriggio a tutti, 11 minuti dopo le 14.
12: E da Garage Pemocar, il tuo dopovendita Honda a morbio inferiore.
13: Su Radio 3i è il momento dello sport a 360 gradi. A 360 gradi. In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
14: Doppio Passo.
15: Doppio Passo ancora.
16: Nico Pazzo.
11: E oggi il nostro Nico Pazzo non c'è perché si è preso qualche giorno di stop e quindi tornerà per l'ultima domenica di Doppio Passo domenica prossima. Intanto per queste 4 ore ci sono io a spalleggiarmela un pochino anche con lo speciale delle votazioni che la nostra super redazione sta seguendo alla grandissima, per cui ogni punto ora sentirete un riassuntino di tutto quello che sta succedendo. Giustamente è domenica, quindi non è che potete magari rimanere davanti al televisore con tutti questi gradi, ma effettivamente girando un pochino avete la possibilità di avere un riassunto di tutto quello che succede. Perché? Perché si lavora tutti insieme. In questa domenica è strano trovare tutta questa gente in studio, lo devo dire. Fa molto strano perché effettivamente tutte le immagini al Lido, al lago, in piscina, eccetera, eccetera, invece sono tutti qua a lavorare. Bravi, bravi, bravi. E siamo una squadra fortissimi, come dice qualcuno. Natalie Imbruglia si chiama Shiver, il primo disco della domenica di Doppio Passo. I walk

Opa Light, lei è Taylor Swift qui su Radio 3. Io ho detto che Ricky non c'era quest'oggi, in realtà Ricky è sintonizzato, ma sapete dov'è? È al GP di Barcellona e quindi tra poco alle 15 partirà il Gran Premio e magari se abbiamo possibilità ci collegheremo con lui, però sapete come funziona, non si sente la mazza, ma perché? Perché comunque le Formula 1 sfrecciano talmente forte che se non hai i tappi per le orecchie diventi sordo, e la stessa cosa ovviamente se hai il telefono. Noi sentiremo un po' poco, però vediamo con i nostri super potenti mezzi se riusciamo a collegarci tanta roba. Intanto alle 15, come detto, partirà. Un paio di cose da dire su questo GP: che la Ferrari è il team di maggiore successo su questa pista, con 8 vittorie, una in più delle Mercedes, mentre Williams e Red Bull contano entrambe 6 vittorie al circuito di Barcellona-Catalunya. Questo è l'appuntamento di doppio passo, quindi avete capito che gli argomenti sono diversi. C'è anche il Locarno che è stato promosso ieri dopo una partita pazzesca, ma avremo tutto il pomeriggio per parlarne, tutto il pomeriggio, da qui fino alle 18. Sabrina Carpenter ora.

0: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
2: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
3: Volkswagen Veicoli Commerciali.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia.
9: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
10: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
11: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
12: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: persi nel weekend. Sì, è un po' quello che è successo alla Svizzera ieri sera. Una prestazione non bellissimissima, non hanno fatto una figuraccia quelli del Qatar, perché sono riusciti a recuperare appunto i rossocrociati, però effettivamente una squadra un po' di basso livello, sto parlando del Qatar, e la Svizzera invece che ha preso un po' tutto sotto gamba, dai cambi, non lo so, è stata un po' questa la mia impressione. Tra l'altro lo ricordiamo che tutte le partite della Svizzera le seguiremo dal Lido di Bissone, quindi è una bella occasione per vederci e soprattutto per vedere le partite in un modo differente, perché noi poi magari facciamo anche un po' di trattenimento tra il primo tempo e il secondo, abbiamo un bel po' di gadget, ieri abbiamo regalato i nuovi costumi che sono piaciuti a tutti, quindi l'unica nota positiva di ieri sera erano i costumi, ecco, perché poi per il resto sì, questo 1-1 alla fine della partita ti lascia questo amaro in bocca che non va via. Però credo che la stessa cosa sia successa anche ai brasiliani contro il Marocco, questa notte a mezzanotte è andata in scena la partita e hanno pareggiato anche loro allo stesso modo. Quindi è un mondiale che è partito un po' così, un po' strano, però ci saranno sicuramente delle sorprese.
1: Lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Nobody's Wife, lei è Anouk, tanta energia dagli anni 90. Questo era del 99, mi pare, sto andando un po' a memoria. O 98, vabbè. In ogni caso sono le 14:38 minuti, domenica che state trascorrendo con noi di doppio passo, con me in solitaria perché Ricky è al GP di Catalogna e ci sta scrivendo, insomma, tutto quello che succede. Russell comunque si prende la pole, eh? Hamilton secondo, terzo Antonelli. Vedremo come andrà a finire, come detto partirà alle 15. Ritornando un po' sul tema Svizzera di ieri sera, qualcuno mi ha scritto se la Svizzera dovesse giocare così per tutte le altre partite non riusciremo neanche a passare il turno. Guarda, ti dico la verità, secondo me dopo ieri sera non capiterà più, dai, almeno spero. Però quello che ho percepito è un po' di svogliatezza da parte dei giocatori di Yakin, anche dello stesso Yakin in panchina. Troppa sufficienza, cambi che sono stati fatti un po' a caso, e quindi rimane un po' quell'amaro in bocca. Però, come detto, è la prima partita del girone, quindi tempo al tempo, sicuramente anche un po' di tempo per far ambientare i ragazzi ci vuole. Però qualcuno mi dirà, vabbè, ma prendono i milioni, quindi dovrebbero. Sì e no, perché in realtà non è che sono robot. Tempo al tempo, dai, speriamo e crociamo le dita per i nostri rossocrociati.

0: Sasso con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
2: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
9: Volkswagen.
10: Hai del vecchio oro da vendere?

Nina Dolce Amore, questo sexy tango di Fabio Concato. Che carezza, eh? 1984, io lo vidi per la prima volta, ma tipo 20 anni fa, ero molto piccolo, ancora capivo poco la musica, forse anche qualcosa di più, ero piccolo, però mi ricordo questo signore comunque di una certa età che aveva un'energia incredibile. E poi negli anni successivi me lo sono studiato un pochino, ho studiato la sua musica, l'ho ascoltato e tanta roba. Questo era un po' il disco che ha fatto la storia della musica qui su Radio 3i. Ora la canzone dei mondiali di questo 2026.

0: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...

0: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
1: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
2: No, troppo moscia, più convinta.
1: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
2: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
1: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
2: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
1: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
2: Dai, vi aspettiamo.
1: Per un bianco
2: o per un rosso.
3: Il 13, il 18 e il 24 di giugno cosa succede?
4: Potrete vedere la partita della nazionale svizzera
3: al Lido di Bissone in compagnia di Radio 3. Dove? Ovviamente c'è la musica firmata Radio 3. C'è l'intrattenimento firmato Radio 3, ma soprattutto ci sono i gadget.
4: Costumi, cappelli e figurine.
3: È vero, album di figurine. Attenzione! Figurine di chi?
4: Degli speaker di Radio 3
3: e non solo, c'è anche quella rara. Ti aspettiamo al Lido di Bissone il 13,

0: Forza Svizzera.
1: Forza Svizzera sempre, sono le 15.
2: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
4: L'infotraffico.
1: Ci sono solo un paio di segnalazioni e tutte e due sono verso nord, tra Quinto e Airolo, traffico bloccato fino a 30 minuti. Preferite la corsia Cupra che è aperta in questo momento. Sempre ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.
4: Previsioni del tempo.
1: Il tempo fino a stasera in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, sulle Alpi qualche velatura ad alta quota. Per domani lunedì su tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota, temperature minime comprese tra 13 e 18 gradi, le massime arriveranno fino a 29.

sono come tu mi vuoi, Irene Grandi, cioè devo essere come tu mi vuoi, nel senso che devo parlarvi di sport, devo parlarvi di calcio, di Formula 1. Dai, facciamo Formula 1, perché in questo caso è partito il GP di Catalunya e tra poco andremo nel dettaglio, magari anche con la nostra, con il nostro Riccardo Vassalli, che è proprio sul posto e magari ha delle foto, ci racconterà come sta andando. La colonna sonora è firmata dai Bausa, Addicted to Your Love.

0: Volevo capire la nuova canzone di Madame Marrakesh. Questa è la domenica di Doppio Passo. Ancora buon pomeriggio a tutti quelli che si sono collegati in questo momento. Un breve aggiornamento da Barcellona per il GP di Catalunya, dove per noi c'è Riccardo Vassalli.
1: 5 giri su 66 andati. Situazione di partenza rimasta immutata, con Russell al comando, seguito però da Hamilton e Antonelli. Qui a Barcellona presenti più di 300.000 persone.
0: Pazzesco, numero altissimo. Tra l'altro stiamo facendo girare anche le foto su Teleticino e siamo riusciti anche a mandare un nostro speaker a Barcellona per farvi raccontare com'è questo Gran Premio. Quindi se siete fuori casa, Lido, probabilmente non avete la televisione davanti, non vi preoccupate perché noi arriviamo anche lì. Sophie and the Giants 2022, questo è un bel ritmo che vi regaliamo. We on the Night.

0: Doppio passo con Luca Ventura, Ventura e Riccardo Vassalli.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
3: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
4: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
5: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
6: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
9: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona. Uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
10: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
11: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia. 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
10: Allora?
11: Vado a comprarlo.
12: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere. Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
13: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

David Guetta e Floraida con questo disco di un po' di tempo fa. Era Club Can't Handle Me nel nostro club del pomeriggio, quello di doppio passo. Oggi si fa un doppio passo solo, che di solito il nostro Ricky ne fa altri due, più di me sicuramente. Però il nostro Ricky è a Barcellona, sta seguendo il GP di Catalunya, che ci sta raccontando, e noi mano per mano lo racconteremo anche a voi con la nostra musica che fa da contorno, quella di The Weeknd.

Love is a Losing Game. Questa è una versione remix però del disco di Amy Winehouse. Questo sicuramente per dare anche più velocità alla vostra domenica pomeriggio. Si sa che ormai questa vita è troppo frenetica, bisogna andare sempre veloce, veloce, veloce. Un po' come i mondiali. Questa sera alle 19 prenderà il via Germania Curaçao per il gruppo E, e poi alle 22 invece andrà in scena Olanda contro Giappone. E poi si susseguirà anche la partita di Costa d'Avorio Ecuador per in ottambuli all'1 di notte, poi Svezia-Tunisia alle 4.

0: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
3: Volkswagen.
4: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
5: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
6: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
8: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
9: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
10: Solo?
9: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
10: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
11: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
12: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
0: Radio 3i, dove batte il cuore.

1982 per i Toto, questa era Africa. 15 e 48 minuti. Voi ci seguite principalmente perché adorate il calcio regionale. Lo so. Avete festeggiato con il Locarno ieri. Ebbene sì, il Locarno sorpassa la seconda lega interregionale, viene promossa in prima lega. E che dire? Beh, è stata una partita abbastanza particolare, perché il, vi spiego per tutti quelli che non conoscevano la situazione, il Locarno e il Malcantone erano a pari punti. Il problema è che il Locarno era sopra a livello di fair play, quindi sarebbe passato il Locarno se avesse vinto la partita. Quindi scendono in campo, le due partite erano Locarno e Membruche a Membruche, e il Malcantone giocava contro il Castello, quindi Derbone. Il Malcantone stava vincendo, quindi virtualmente sarebbe passato, perché nello stesso momento il Locarno era sotto 3-0 contro l'ultima in classifica già retrocessa della seconda lega interregionale. Qua colpaccio, perché il Locarno riesce a rimontare tutto e al 94esimo Facchinetti segna il rigore del 4-3, e così il Locarno magicamente si ritrova in prima lega classic. Pazzesco, cioè, che cosa può regalarti il calcio? Mi sarebbe piaciuto vedere la partita, devo essere sincero, perché una cosa del genere poche volte nella vita la vedi, e invece i ragazzi del Locarno sicuramente hanno passato 90 minuti sulle montagne russe, anzi 94 minuti sulle montagne russe, e faccio i complimenti, i miei sentiti complimenti sia da parte mia sia da parte di Riccardo a tutto il Locarno. E per quanto riguarda il Malcantone, comunque è uscito a testa alta, perché il calcio purtroppo è questo, però volevo veramente fare i complimenti anche ai rossoneri di Copelli, che hanno comunque chiuso un'annata ottima. Questo è il calcio regionale, ragazzi, e noi qui a Doppio Passo lo seguiamo sempre, lo seguiremo anche l'anno prossimo. Spero di sì, non si sa, però speriamo proprio di sì. Elettrico Romantico ora. Everybody.

0: doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen.

accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
2: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
7: Danny, non ce l'ho, tu ce l'hai?
8: Io ce l'ho.
7: Ce l'hai? Ok, Danny c'è allora.
8: Danny c'è.
7: Riccardo Pelle.
8: Pelle chi?
7: Grini.
8: C'è?
7: Grini c'è.
8: C'è anche lui.
7: C'è. Margherita Zanetta.
8: Zanatta c'è.
7: Zanetto, detto.
8: Zanetto.
7: Michael Casanueva.
8: Ci sono.
7: Maxibon.
8: C'è.
7: Bene, ci siamo tutti perché dal 15 di giugno fino...

0: promo.
1: Sono quasi le 16.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
1: Sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono ora 3 km di colonna con attese di 30 minuti tra Quinto e Airolo in direzione nord. Rammentiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Sempre sulla 2, a causa della presenza di un veicolo in avaria, si sono formate colonne tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione nord.

0: Bam bam, bambino.
1: In tantissimi ci state scrivendo su WhatsApp per l'incidente che c'è stato in direzione nord in autostrada. Se siete fermi tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao è per questo, perché c'è stato un incidente e quindi ci sarà da pazientare un pochino. Sono arrivate orora le segnalazioni, quindi sono ancora un po' frammentarie. Nei prossimi minuti sapremo dirvi con certezza che cosa è successo e soprattutto quanto tempo dovete aspettare. Per il momento la corsia di destra è chiusa, quindi immagino che sia un po' meno grave del solito, perché appunto sono riusciti a spostarlo sulla destra. Vedremo. Intanto noi abbiamo un po' di musica da farvi ascoltare e uno di questi dischi è del 79, Donna Summer,

0: Radio 3i Telesuona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

chiamano Santa Marea, questa band palermitana mi pare, con gli occhi di una lepre, anche ultimo con Romantiche, Donna Summer con Hot Stuff. Disco del 2022, Beanie, si chiama Beach Boy.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Passanti.
1: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
3: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
8: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
11: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
12: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Love Never Felt So Good, Michael Jackson e Justin Timberlake. Questa è l'ultima domenica di doppio passo per quanto mi riguarda. Poi la prossima ci sarà Riccardo Vassalli accompagnato da Valerio Ventura, e saluteranno anche loro per bene, chiuderanno la stagione che davvero è stata spumeggiante. Poi ci sono state un po' di belle sorprese. Dall'anno prossimo, lo sapete, si ritorna anche con la Quinta Lega, quindi avremo ancora più temi da trattare e magari declinati anche alla televisione con il programma di football. Ma questo questa è musica del futuro, quindi potremo parlarne sicuramente con certezza nei prossimi mesi, vi verranno date comunicazioni in merito. Oltre a questo, complimenti a tutte le squadre che hanno terminato i campionati, che sono praticamente già in vacanza. La maggior parte delle persone, vedo anche dalle storie, queste cose qua, che sono già partiti, quindi si sono lasciati la stagione 25-26 alle spalle, già con la proiezione, secondo me, di un 26-27 che deve essere ancora migliore rispetto a quella appena passata, no?

Si chiamava Learn to Fly, loro sono i Foo Fighters, grandissimi, grande storia della musica. E in questo momento c'è il Gran Premio di Catalunya, si trova a Barcellona. Ovviamente per noi c'è il nostro Riccardo Vassalli, che tra poco ci farà un riassunto di tutto quello che sta succedendo. Quindi tra pochi minuti rimanete con noi. Nel frattempo io vi porto sulle strade, perché ancora verso nord ci sono problemi a causa di questo incidente che blocca la corsia di destra, che è chiusa al momento, e quindi tanti in colonna, anche per colpa di tutti quelli che stanno rientrando a casa. Cioè non è che è proprio una colpa, però effettivamente tutta questa grande massa di macchine che si stanno spostando insieme verso nord implica probabilmente un po' di pazienza in più. Ok, c'è Pink ora, si chiama Stupid Girls.

0: più basso, con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
2: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
4: Volkswagen.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: sulle note di Bob Marley e questa I Shot the Sheriff. Vi porto a Barcellona con la voce di Riccardo Vassalli, che anche in vacanza continua a lavorare. Ricky ci dice questo, vai.
1: Si dice con il primo successo in Ferrari di Lewis Hamilton, il Gran Premio di Catalunya, primo successo in rosso per il pilota inglese. Nel finale si ferma Kimi Antonelli, secondo George Russell su Mercedes. Sono più di 300.000 le persone che hanno presenziato il GP di Catalunya sotto un gran caldo, però è stata una gara divertente, ben gestita anche da la Ferrari, dai meccanici della Ferrari, con un'ottima strategia che ha permesso appunto la prima vittoria di Lewis Hamilton in rosso.
2: Questa è Radio

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Con Xpeng il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone con maxi schermo e musica live direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.

0: Occupato!
1: Ancora?
0: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
2: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
3: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
4: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
5: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
7: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
8: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Sono le 17.
11: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
12: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
13: Infotraffico.
10: Sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono ora 3 km di colonna con attese di 30 minuti tra Quinto e Airolo in direzione nord. Rammentiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
11: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
14: Previsioni del tempo.
10: In tutta la Svizzera ci sarà sole fino a stasera, domani la stessa cosa con qualche velatura ad alta quota, temperature minime comprese tra 13 e 18 gradi, le massime toccheranno i 29.

Teddy Swims era In Ain't Easy su Radio 3, questo artista che è diventato famoso grazie a delle cover, come è successo con tantissimi altri artisti, fatte tra il 2019 e il 2020. In tanti hanno notato effettivamente che questo ragazzo aveva una voce fuori dal comune e sono riusciti ad elevarlo alle grandi major. Beh, ci sta, quando ha queste qualità ci sta.

Sorry, scusa, lo siento, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Noi siamo quelli di Radio 3 che domani mattina lanciano il nuovo programma, il nuovo morning show dedicato ai mondiali, dedicato a questo periodo che ci terrà compagnia fino a metà luglio. E domani mattina sentirete Maxi, Marghe e Maicolino, tutte e tre insieme, appunto, con questa nuova edizione inedita di Sombrero. C'è anche la nostra promo che sta girando in questi giorni, per cui siamo molto fieri di presentarvi questo nuovo programma. E poi arriveranno anche altre comunicazioni, come per esempio la seconda partita della Svizzera. Ci troviamo al Lido di Bissone il 18 di praticamente giovedì di questa settimana che sta arrivando, e suoneremo un bel po' di musica, un po' come è capitato ieri. Però vi aspettiamo tantissimo, tanti, anche perché se la Svizzera senza di voi deve per forza vincere, quindi senza di voi fa fatica. Quindi tutti al Lido di Bissone con Radio 3 dalle 18 con un po' di musica.

0: onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.

0: chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
1: Centro Serramenti Ticino.
0: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Si chiama Coez, questo disco è del 2015, 11 anni ragazzi, la rabbia dei secondi, e le sonorità sembrano ancora molto molto attuali, invece 11 anni, sì.

0: doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margherita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
2: Amag Ticino presenta...
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
2: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
1: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Questa domenica di doppio passo suona anche così con i Simply Red e questa Come to My Aid 1983. Siamo quasi arrivati alla fine dell'appuntamento odierno, però tra poco concludiamo, sai con che cosa? Con l'informazione che dalle 18 parte e racconta un po' la giornata di votazioni che c'è stata oggi, per cui con la nostra super redazione avrete un riassunto di tutto quello che è successo. Anche se ve lo siete persi, non è un problema, noi facciamo veramente una riorganizzazione generale di tutto e la semplifichiamo, così tu sei al corrente, ok? E poi si ricomincia la settimana insieme domani, come detto, ricordiamo la partenza del nuovo morning show, si chiama Sombrero, con Maxi Marghe e Michael.

E con questo buon vento vi saluto, vi ringrazio, ci ritroviamo domani dalle 3 di pomeriggio per tutti i doppio passisti che sono rimasti fedeli per tutta la stagione. Grazie, vi vogliamo bene, presto vi diremo che cosa succederà. Ciao!

0: ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
1: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
5: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredova o Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredova o Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
8: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
10: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: L'iniziativa democentrista No ad una Svizzera da 10 milioni è stata bocciata dalla maggioranza di Popolo e Cantoni. Il Ticino si è invece espresso a favore, anche se di misura. L'UDC non molla la presa e parla comunque di un messaggio di sfiducia verso governo, altri partiti, associazioni economiche e sindacati.
1: In futuro sarà più difficile accedere al servizio civile, la riforma è stata approvata per i favorevoli, il servizio civile deve rimanere un'eccezione, per gli oppositori questo via libera rischia di aggravare la carenza di personale nelle strutture pubbliche.
0: Sonora bocciatura per l'iniziativa cantonale per il rimborso delle cure dentarie, il no ha superato il 70%, i promotori chiedevano l'introduzione di un'assicurazione cantonale per coprire parte delle spese odontoiatriche.
1: Plebiscito per l'iniziativa per la neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima. I promotori chiedevano che futuri aggiornamenti delle stime non provochino automaticamente maggiori entrate fiscali per cantone e comuni.
0: Elezioni 2027. Marco Chiesa sta riflettendo su una sua possibile candidatura al Consiglio di Stato, lo ha dichiarato a margine della giornata di votazione ai nostri microfoni. Piero Marchesi non si sbilancia e dichiara: nell'UDC ci sono tante persone di valore. Questo è il nostro speciale votazioni, buonasera a voi, buonasera Barbara.
1: Buonasera Sasha, buonasera a tutti.
0: Saremo insieme mezz'ora per raccontarvi com'è andata la giornata, poi cederemo il testimone a Gianni Righinetti e la domenica del Corriere, un'edizione speciale rigorosamente in diretta. Cominciamo dai risultati che possiamo anche richiamare dell'iniziativa democentrista No ad una Svizzera da 10 milioni. Ebbene, il no a questa iniziativa ha superato il 54%, diverso l'esito per quanto riguarda il Canton Ticino, dove qui vediamo che, anche se di misura, però hanno vinto i favorevoli. Vediamo anche la situazione, diciamo, cantone per cantone, e qui vediamo che diciamo c'è una prevalenza di colore rosso nella parte della Svizzera romanda, incluso anche il Canton Berna e il Canton Lucerna. C'è stato un andamento altalenante per quanto riguarda i grigioni, che poi col passare delle ore si è tinto completamente di rosso, mentre il Ticino è verde. Come vedete, la maggioranza dei cantoni ha bocciato questo testo. E allora cominciamo dalle reazioni dei fautori di questa iniziativa, cioè i democentristi. Sentiamo la voce di Piero Marchesi, che abbiamo raggiunto proprio durante la lunga diretta pomeridiana.
2: Oggi prendiamo atto di un voto che è piuttosto chiaro, ricordo anche ancora una volta che era l'UDC contro tutti, contro i partiti, contro l'economia, i sindacati, gran parte dei media, mi permetto di dire, insomma una corporazione di contrari che evidentemente sia in termini economici hanno investito più di 10-11 milioni di franchi e con una campagna che ha toccato dei temi che evidentemente hanno portato la popolazione a dire no. Ne prendiamo atto, ricordando che i problemi che abbiamo evocato con questa iniziativa e che anche gli altri hanno messo che ci sono, rimangono tutti sul tavolo. L'iniziativa è impostata soprattutto sulla sovrappopolazione della Svizzera, con questa immigrazione che arriva a 100.000 persone ogni anno in Svizzera, che hanno delle ripercussioni e delle conseguenze importanti. Se la guardiamo però dal Ticino, il Ticino negli ultimi 10 anni è cresciuto a forse di 10.000 persone la popolazione residente. Questo cosa conferma? Conferma che il Ticino non ha un problema di sovrappopolazione, ha ancora un problema, un aspetto che è percepito dalla popolazione con i frontalieri. Ieri evidentemente sì, ma la lettura dell'iniziativa e l'interpretazione anche di chi ha votato sì in Ticino, in Romandia o in Svizzera interna è molto diversa. In Svizzera interna sentono molto questo deep stress, questo stress da sovrappopolamento, da eccessiva aumento della popolazione, che evidentemente è molto diverso da quello che viviamo in Ticino, perché ripeto, in 10 anni la popolazione è aumentata di circa 10.000 unità, dunque numeri tutto sommato esigui.
0: Sulla bocciatura dell'iniziativa No ad una Svizzera da 10 milioni abbiamo sentito anche il consigliere agli stati Marco Chiesa.
3: Sicuramente i numeri in questo caso non sono soddisfacenti. Io credo che uno degli elementi che dobbiamo ancora valutare, al di là delle prospettive, che mi sembra assolutamente interessante ragionare su che cosa avverrà, quindi accordi bilaterali 3, l'avete fatto anche in trasmissione, mi sembra un punto focale, però anche la partecipazione che c'è stata. Se pensiamo ad esempio che durante le recenti votazioni per quello che riguardava ad esempio la 200 franchi bastano, la partecipazione in Canton Ticino è al 58%, noi oggi riscontriamo un 50-51%, significa che non siamo stati in grado di mobilitare, meno in Canton Ticino. I cantoni della Svizzera tedesca, al contrario, venivano e sono stati ed erano molto più toccati dalla tematica della sovrappopolazione dei 10 milioni e lì hanno reagito in un'altra maniera, quella è un'altra dinamica dove le città hanno prevaricato, a mio modo di vedere, le campagne, beh, nell'esercizio democratico evidentemente.
1: Invece è arrivata una reazione di sollievo da parte delle associazioni economiche e dai sindacati. Noi iniziamo proprio dall'economia con Andrea Gheri, che è presidente della Camera di Commercio Ticinese.
4: L'economia tira un sospiro di sollievo perché, l'abbiamo ribadito a più riprese, ci sono settori in grosse difficoltà già ora che non riescono a reperire la manodopera per poter far funzionare le proprie aziende, e non poter far funzionare le proprie aziende vuol dire automaticamente una perdita di benessere per tutta la comunità. Quindi questo aspetto sicuramente ci conforta, però ribadisco ancora nuovamente, ci sono degli aspetti di cui la politica deve tener conto, quindi la grande preoccupazione della popolazione che esprime per le infrastrutture che sono sotto pressione, e per il problema che certa immigrazione crea sul nostro territorio, sono temi che comunque devono trovare delle risposte, di risposte che sono di natura politica.
1: Passiamo ai sindacati con Gian Giorgio Gargantini, che è segretario regionale di Unia.
5: Ma allora, su questi dati non può che essere una reazione positiva, una reazione di, per fortuna, un pensiero a tutte quelle famiglie di lavoratori e lavoratrici che si sono sentite ancora una volta accusate ingiustamente di tutti i mali e che possono respirare, il loro statuto non sarà peggiorato, non torneremo indietro di 40-50 anni nella storia sullo statuto di stagionale, ed è un risultato importante, ed è un risultato che assumiamo anche, penso che la campagna coraggiosa fatta dal mondo sindacale della sinistra, anche per i primi dati che sembrano emergere del Ticino, abbia avuto un peso importante in questa votazione oggi, e ne siamo contenti.
0: E adesso chiudiamo la pagina riservata al no ad una Svizzera da 10 milioni per aprirne un'altra, perché c'era un altro oggetto in votazione a livello federale, vale a dire la modifica della legge sul servizio civile, una modifica che è stata accolta abbondantemente, diciamo, con una maggioranza di favorevoli sia a livello nazionale sia a livello cantonale, come vediamo da questa grafica. Per i favorevoli l'obiettivo era far sì che il servizio civile rimanga un'eccezione e non l'alternativa al servizio militare. Abbiamo raggiunto e intervistato per una reazione Stefano Lafranchini, presidente della Società Ticinese degli Ufficiali.
6: Ma più che soddisfatto, direi sollevato. Sollevato come cittadino, perché è stata ripristinata la Costituzione, nel senso che si auspica che con questa revisione il servizio civile torni ad essere quell'organizzazione così come pensata dal legislatore, quindi un servizio sostitutivo per chi ha un vero conflitto di coscienza e non un'alternativa di conto. D'altra parte sono sollevato anche come soldato, perché la situazione attuale sta effettivamente erodendo competenze specialistiche dall'esercito, penso al personale già formato che lascia per il servizio civile dopo 2, 3 o addirittura tutti i corsi di ripetizione, e sta impattando in modo significativo sugli effettivi della protezione civile. Per il 66% delle persone che attualmente fa domanda per il servizio civile, questa revisione non cambia assolutamente nulla. Quindi questa revisione serve veramente unicamente a ripristinare la situazione così come pensata dal legislatore. Quindi chi ha un vero conflitto di coscienza potrà sempre aderire al servizio civile, praticamente alle smutate condizioni rispetto alla situazione attuale.
1: L'approvazione di questa riforma è accolta con amarezza fra chi promuove e difende gli interessi dei civilisti, e tra loro c'è anche Zeno Casella, che è membro di comitato della Federazione Svizzera per il Servizio Civile.
7: Noi siamo chiaramente delusi da questo risultato perché abbiamo fatto una campagna comunque impegnata, impegnandoci e cercando di riuscire a trasmettere alla popolazione l'importanza del servizio civile, di quanto questo dovesse essere tutelato anche in futuro. Il risultato evidentemente lo rispettiamo, il popolo è sovrano, è chiaro però al tempo stesso, per noi questo è un elemento su cui bisognerà tenere alta l'attenzione nei prossimi mesi, che non si tratta di un assegno in bianco. Comunque quasi un cittadino su due in Svizzera ha votato contro questa riforma, ha voluto dare un segnale politico chiaro di difesa del servizio civile, dei diritti degli obiettori, ed è quindi evidente che altre riforme peggiorative come quelle che sono già in discussione a Berna per noi sono semplicemente inaccettabili e le contesteremo puntualmente laddove dovessero venire adottate. Chiaramente la nostra campagna ha pagato un po' lo scotto di essere messa sicuramente in secondo piano rispetto alla campagna sui 10 milioni, molta dell'attenzione, molte delle risorse sono andate all'altro oggetto in votazione e questo in parte ci ha penalizzato. D'altra parte ci troviamo in un contesto a livello internazionale che non è sicuramente favorevole a un discorso di pace, a un discorso di solidarietà, di coesione sociale, e questo in una certa misura ha anche colpito la nostra campagna perché si è purtroppo dipinta la nostra battaglia in difesa del servizio civile come una battaglia contro l'esercito, cosa che non era assolutamente. Per noi era importante mantenere e tutelare i diritti degli obiettori e anche le ricadute positive del servizio civile sulla società. È evidente che finendo in una contrapposizione pro o contro esercito che noi non abbiamo cercato, per certi aspetti questo ci può avere penalizzato.
0: Questa era la voce di Zeno Casella, e adesso lasciamo i temi federali, veniamo a quelli cantonali, ce n'erano due. Cominciamo dall'iniziativa sia la neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima, un testo che è stato plebiscitato, lo vediamo anche in grafica, addirittura con il 74% di sì. Paolo Caroni del comitato sì alla neutralizzazione delle stime.
8: Evidentemente siamo contenti del risultato, tre votanti su quattro hanno votato sì all'iniziativa. Secondo il mio parere è un segnale che la popolazione, qualsiasi adattamento venga fatto, non vuole più tasse, più imposte, e non vuole neanche la riduzione delle prestazioni sociali che sono legate in un certo senso con i valori di stima immobiliare.
9: E a proposito di tasse, di entrate nelle casse dello Stato, tra i temi della vostra parte avversa c'era quello che al momento in questa fase non possiamo permetterci mancate entrate per circa 400 milioni, ma è davvero il caso? Sarà così il caso dato il risultato alle urne?
8: Se ci sono dei problemi o delle situazioni, è troppo facile dire aumentiamo le imposte e risolviamo i problemi, perché il problema deve essere affrontato concretamente a 360 gradi, sarebbe una soluzione troppo facile, oltre al fatto che praticamente è un aumento che sarebbe automatico senza che la popolazione è diventata più ricca e tutto ad un tratto si trova a dover pagare più imposte.
1: Il risultato uscito dalle urne era scontato secondo il capogruppo del Partito Socialista in Gran Consiglio, Ivo Duris, contrario a questa iniziativa. Sentiamo però cosa ci ha puntualizzato.
10: Quello che dispiace, quello che a me dispiace di più e mi fa veramente pensare, è che si continua attraverso la campagna, non parlo dei cittadini, attraverso la campagna si continua a lanciare continuamente il messaggio che lo Stato mette le mani nelle tasche dei cittadini, il che non è assolutamente vero, perché siamo in una situazione finanziaria disastrosa da parte del cantone, e questo è dovuto al fatto che ci sono state alleggerimenti fiscali, ecco, per cui viene veicolata una verità distorta che però chiaramente ha un impatto sulla cittadinanza. E prima o poi un'influenza direi nefasta su quello che sono i servizi ai cittadini, e lì ci accorgeremo che questo messaggio qua in realtà era un messaggio distorto.
0: Sonora bocciatura per l'iniziativa cantonale per il rimborso delle cure dentarie, e anche qui il no ha superato il 70%. Lo ricordiamo, i promotori chiedevano l'introduzione di un'assicurazione cantonale per coprire parte delle spese odontoiatriche. Sentiamo del comitato a favore di questa iniziativa Nancy Lunghi.
11: Per noi era chiaramente un'occasione preziosa per risolvere una lacuna effettiva e reale del sistema sanitario svizzero, e quella appunto della non copertura delle cure dentarie. Ovviamente il popolo ticinese ha deciso con un'importante maggioranza di bocciare questa iniziativa. Il problema continuerà a esistere. Oggi una persona su tre rimanda o rinuncia alle cure per motivi economici, e questo ha un costo importante anche sulla sanità in generale, visto che una mancata cura delle malattie orali può incidere sulla salute generale. Prendiamo appunto atto, ci dispiace, continueremo a batterci per un accesso alle cure dentarie e non più equo. Purtroppo la campagna di chi era diciamo contrario all'iniziativa verteva anche molto sul paragonare questa iniziativa alla cassa malati, e sappiamo che siamo in un cantone dove purtroppo la preoccupazione per i costi sanitari è molto importante, anche se quello che proponevamo era un sistema totalmente diverso alla logica dei primi fissi di cassa malati.
1: E ora passiamo a Patrick Rusconi del comitato contrario.
12: Innanzitutto ringrazio il popolo ticinese che ha capito che questa iniziativa già dall'inizio era un'iniziativa non chiara. L'unica chiarezza che c'era era questo prelievo del 0,8% sui salari, e tutto il resto invece era un po' in un contesto generale.
9: In una prima analisi, secondo voi quali sono i fattori che possono aver portato risultato, e il momento difficile per le casse dello Stato può aver giocato un ruolo?
12: Ma secondo me sì, perché il cittadino si è reso conto che un'applicazione di queste iniziative non è evidente a trovare i soldi, in che maniera, come, quando, e vediamo quanta fatica per implementare queste due iniziative votate in settembre. Questa terza iniziativa sarebbe stata ancora di più difficile nell'applicazione, anche se a livello di Stato incideva molto meno a livello finanziario, perché come ho detto prima era più legato sul prelievo dei salari con questa tassa del 0,8%.
1: E su questi due temi cantonali ha preso posizione anche il Consiglio di Stato, meglio ha ribadito la sua posizione per quanto riguarda il rimborso delle cure dentarie. Il Consiglio di Stato ha accolto con soddisfazione la decisione della cittadinanza ticinese di respingere l'iniziativa popolare, proprio appunto come auspicava il governo, che in una nota afferma l'applicazione di quanto proposto avrebbe comportato maggiore burocrazia, un onere a carico di lavoratrici e di lavoratori e anche dei datori di lavoro, così come dei costi ricorrenti per l'ente pubblico. Passando poi alla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima, il Consiglio di Stato anche in questo caso accoglie con soddisfazione la decisione della popolazione ticinese, che ha deciso di approvare l'iniziativa come appunto auspicava il governo.
0: Adesso chiudiamo la pagina dedicata alle votazioni odierne e apriamo una finestra in vista delle elezioni cantonali del 2027, perché nel pomeriggio di diretta e di commento al voto si è affrontato appunto a margine la questione dell'alleanza Lega UDC e soprattutto di una possibile candidatura al Consiglio di Stato di Marco Chiesa. Sentiamo cosa ha risposto il diretto interessato ai quesiti posti dal collega Andrea Leoni.
3: Per me una candidatura per il Consiglio di Stato significherebbe lasciare prima, in maniera coerente rispetto a quello che è stato dato in passato, la mia posizione nel Consiglio degli Stati. Quindi non ti nascondo che proprio per il percorso che hai citato tu, anche fino alla presidenza del partito, è qualcosa che mi tocca, e mi tocca anche in particolare la città di Lugano, che tu sai a cui sono particolarmente legato. Detto ciò, mi rendo conto che sarebbe una cosa importante e auspicabile fare la lista più forte in assoluto, ma credo che anche Marchesi è veramente un candidato forte e una persona valida.
13: Ecco, ma Marco, ma sarebbe antipatico una sfida con Marchesi? Voi siete anche, insomma, avete anche un rapporto personale al di là delle questioni politiche, sarebbe difficile da gestire.
3: Ma lo sai che in politica si dice che non ci sono mai degli amici? La verità è che durante tutti questi anni io credo di avere avuto la possibilità di approfondire non solamente nella sede di un gran consiglio, rispettivamente di una sala del consiglio nazionale o degli stati, dell'amicizia, qualcosa di un pochettino più profondo. Quindi con Piero ci possiamo parlare in maniera assolutamente serena, e domani le decisioni che prendiamo sono delle decisioni che sono condivise sia da lui che da me e evidentemente dalla base del partito. Quindi sotto questo punto di vista non ho nessun problema con lui, e sono certo che non avrò neanche in prospettiva.
1: Dal canto suo il presidente democentrista Piero Marchesi ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando che nell'UDC le persone di valore sono numerose.
2: Evidentemente noi abbiamo pianificato una serie di riunioni al nostro interno nelle prossime settimane per fare le dovute riflessioni. Non ho mai dato un termine ai media, non lo farà neppure oggi. L'UDC comunicherà quando avrà deciso cosa comunicare, e lo farà certamente nei prossimi tempi. Però non voglio farmi mettere pressioni su date o su candidati, perché allora, se parliamo di Marco Chiesa, che è evidentemente una persona di valore all'interno del partito, che può e potrà dare oggi anche in futuro il suo contributo, ce ne sono tante altre. Dunque, per non fare torto a nessuno, non parlo né di Marco Chiesa né degli altri.
13: Compresa la tua? Di candidatura, dico.
2: Scusa?
13: Dico, compresa la tua di valore, di candidatura per il governo.
2: Sì, grazie per il complimento. No, ma faremo le riflessioni adesso, a parte gli scherzi, faremo le riflessioni al momento opportuno. Sono già pianificate delle riunioni, però sono cose che, e chi ci ascolta lo capirà, si fanno soprattutto all'interno, non sui media, per avere un minimo di efficacia, per avere anche una giusta e adeguato coinvolgimento all'interno del partito, cosa che è auspicata in un partito democratico come l'UDC.
0: E quindi abbiamo avuto modo anche all'interno di questo pomeriggio di proiettare il nostro sguardo già verso il 2027, quando ci saranno le elezioni cantonali, e sicuramente entro la fine del mese avremo verosimilmente un quadro più preciso, soprattutto in merito all'alleanza Lega-UDC e un'eventuale candidatura di Marco Chiesa. E noi come emittente televisiva regionale saremo qui passo dopo passo a raccontarvi quel che accadrà sia Lega-UDC ma sia ovviamente anche negli altri partiti, dal momento in cui la corsa al Consiglio di Stato sembra essere una corsa piuttosto appassionante, perché ci sono diversi giochi in ballo, tra cui, lo ricordiamo, anche l'uscita di Christian Vitta dall'esecutivo. Noi siamo alle battute finali, però Teleticino non si ferma qui, perché tra poco si accenderanno, diciamo, le telecamere per la Domenica del Corriere, una puntata rigorosamente in diretta condotta da Gianni Righinetti. Ci saranno diversi ospiti che si alterneranno in studio, e sarà l'occasione ancora per riflettere su questa importante giornata di votazioni. Il focus era ovviamente quello relativo alla Svizzera, che dice no al tetto dei 10 milioni di abitanti. È sicuramente un dato che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al mondo economico, ma c'è sicuramente un dato che la politica non può ignorare: quasi un elettore su due era disposto ad accettare questa soluzione. Significa che le preoccupazioni legate all'immigrazione, agli alloggi, al traffico e alle pressioni sulle infrastrutture restano molto forti. E poi soprattutto all'orizzonte vi è un altro tema che abbiamo già in qualche modo accarezzato durante questo pomeriggio speciale, cioè i bilaterali 3, per cui questo risultato non va assolutamente preso sotto gamba, indipendentemente dal lato in cui si osserva l'esito di questa tornata di votazioni. Barbara, grazie per aver condiviso questo viaggio nelle votazioni. Auguro a te buona serata.
1: Buona serata.
0: Grazie quindi per questo pomeriggio, grazie a voi per aver seguito questo speciale votazioni. Come al solito, l'informazione continua su ticinonews.ch e su cdt.ch, la Domenica del Corriere tra poco, e poi domattina in radio ci sarà ancora modo e tempo di ritornare su queste votazioni. Buona serata.

0: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
3: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
5: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
8: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
9: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
10: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
11: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.

0: e ve le suoniamo anche in questa domenica che è il 14 di giugno. Ben ritrovati a tutti, la voce che vi accompagna come sempre quella di Danny Morandi tra le 18 e le 20 nell'appuntamento che si chiama Un disco di oggi, un disco di ieri, quindi il concetto di farvi assaporare dischi di una volta ma anche grosse grasse novità, le belle novità che stanno arrivando per quest'estate 2026 e anche il concetto delle tre canzoni che vanno in onda senza interruzione. Ogni tanto in queste due ore tre canzoni non ve le interrompiamo, quindi andrete e andremo ad ascoltarle come dicevo prima senza interruzione, il tutto condito da qualche notiziola come sempre estratta dal web e da tanta compagnia che ci facciamo come sempre in queste due ore, in questo appuntamento tra le 18 e le 20. Quindi buon apero a chi sta aperitivando, buon relax a chi si sta rilassando ovviamente, ma soprattutto l'abbraccio più grande come sempre va a chi come noi sta lavorando in questo momento, vi si accompagna con la nostra musica e direi di iniziare subito con un bel trittico di canzoni, tra non molto Tom Jones con Black Betty, ascolteremo anche la nuova canzone di Irama con Cabana, ma iniziamo subito e lo facciamo con un disco di ieri, quello di Ivano Fossati, La musica che gira intorno. Benvenuti, buona domenica.
1: Uno di ieri, il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Black Betty, che bella domenica abbiamo iniziato, o meglio, che bella domenica sera abbiamo iniziato, visto l'orario, con la nostra musica, con il nostro con la nostra triade di canzoni che vi abbiamo appena fatto ascoltare per inaugurare quest'altro appuntamento insieme. Nuovamente, buona domenica, buon 14 giugno, forza e coraggio, che siamo a metà del mese. Il grosso è andato, per tanti all'ascolto, settimana prossima sarà settimana di fine scuola, quindi per gli scolari, gli studenti all'ascolto, ma anche per i professori, quindi inizia la vera estate. Quella che vi accompagnerà fino al termine di agosto, poi se non erro quest'anno il 31 agosto tocca riprendere, scuole e non scuole, giusto? Però avete quelle due mesetti e mezzo di godervi il mondo, godervi l'estate. Ovviamente, sicuramente qualche compitino verrà dato, cosa a me contraria già ai tempi della scuola del Morandi. Non si danno i compiti, van fatti rilassare questi giovinelli, van fatti rilassare, o no? Durante l'estate lasciamoli un po' in pace. Ma non tocca a me dirlo. A me tocca regalarvi la bella musica. Come detto, dal web estrapoleremo anche qualche notiziola, così da sorridere insieme, che ne abbiamo trovate due abbastanza curiose e riguardano, credo, la vicina Italia. Soprattutto, sì, la vicina Italia. Riguardano due temi diversi. Allora, riguarda un ospedale e riguarda i cavalli, le due notiziole che abbiamo trovato quest'oggi, ma ovviamente il tutto contornato dalla nostra bella musica, e si va con un disco nuovo, fresco, firmato George Merck, si intitola 6 l'estate.

0: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
1: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
5: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
6: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

adoro questa canzone dei Tiro Mancino, si chiama Sale, Amore e Vento. Dopo aver ascoltato anche Samurai J con il nuovo disco Flamenco Paranoia, si va nella vicina penisola, come dicevo, siamo alla Pavia, Policlinico, Policlinico San Matteo. Allora,

cerco di riassumervi un po' quanto è accaduto. Un signore, 47 anni, quindi un ragazzotto, 2 anni più di me, un ragazzotto di 47 anni, va al pronto soccorso per problemi all'udito, ma lo prendono per ubriacone. È successo verso fine di maggio, dove appunto questo 47enne, lamentando forti dolori auricolari, nausea e vertigini, si presenta al pronto soccorso Policlinico San Matteo di Pavia. Invece di attivare gli esami specialistici previsti dal protocollo, il medico di turno decide di congedare il 47enne con 2 sole indicazioni scritte sul verbale di dimissioni: rimanere a riposo e non bere più bevande alcoliche. Una prescrizione abbastanza anomala, tant'è che il dolore continua a questo signore, questo ragazzo di 47 anni. Questo uomo di 47 anni quindi va da un altro specialista, il quale evidenzia all'esame di questo specialista una ipoacusia neurosensoriale sinistra, una patologia grave che richiedeva una terapia farmacologica d'urgenza. Il tempo trascorso inutilmente a seguire la fallace indicazione del nosocomio impedisce l'efficacia delle cure tardive. Oggi il paziente presenta una riduzione permanente della capacità uditiva del 30%, soffre di acufeni ed è costretto ad utilizzare apparecchi acustici. Ovviamente il tutto è stato portato in tribunale, non è che si è fermata lì la cosa, quindi il paziente e l'altro specialista privato presentano denuncia al tribunale di Pavia, che ha censurato la condotta della struttura sanitaria e ha dichiarato il risarcimento pari a 70.000 euro, ovviamente da versare a questo uomo di 47 anni da parte del Policlinico San Matteo. Hai capito per non aver fatto i test giusti? Perde il 30% uditivo, vero che guadagna 70.000 euro, però quel 30% lì di udito, chi è che glielo restituisce? Nessuno mai. Quindi hai sbagliato tuo ospedale, giusto pagare. La musica, quella di Charlie Puth, questa si titola Mother.

0: oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i. Questa è Radio 3i. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino.

0: Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
3: Amag Ticino presenta
4: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
3: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla, c'è!
7: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3. Su Radio 3.

grande musica di Nio, questa Miss Independent, prima Annalisa canzone estiva e poco prima ancora i Queen con Bicycle Race. La seconda ora di questa domenica inaugurata alla grande con questa triade di canzoni, domenica 14 giugno ovviamente, abbiamo ancora l'ultima parte da trascorrere insieme come sempre fino alle 20, vi sto accompagnando dall'aperitivo alla cena, se cenate intorno alle 20, oppure dall'aperitivo al relax totale della domenica, in questo caso della domenica sera, lo possiamo dire che è domenica sera. L'appuntamento si chiama Un disco di oggi, un disco di ieri, grandi emozioni da farvi vivere con la musica del passato, ma anche con delle novità che vi proponiamo settimana dopo settimana grazie alle nuove uscite, soprattutto grazie all'avvicinarsi dell'estate, ormai da calendario manca sempre meno, da qualche giorno a questa parte, anzi da qualche settimana a questa parte, a livello meteorologico il tempo è dalla nostra. Vuoi qualche sporadico cambio di meteo con la pioggia che c'è stata, con la grandinata che c'è stata, vero, però in sé ormai l'aria è calda, si respira l'estate e ci sono tantissime canzoni, nuove produzioni proprio per quello che riguarda l'estate 2026 e alcune sicuramente saranno anche dei tormentoni. Tra poco altra notiziola, si parlava di cavalli, sempre qui vicino a noi, poco dopo il confine è successo anche questo, ma ne parleremo tra pochissimo. Ora spazio anche a Mika con la sua Spinning Out.

0: pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il check vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
1: Volkswagen Veicoli Commerciali.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
6: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
7: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
8: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
9: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

questa A Night Like This su Radio 3, dopo aver ascoltato anche Bruno Mars, pronti ancora con la nostra musica a tenervi compagnia, ma soprattutto pronti alla notiziola che arriva a sto giro, fammi da Segrate, quindi siamo qui vicino, in provincia di Milano. Cavalli in fuga recuperati dalla polizia locale mentre brucavano vicino ad una rotonda. Una decina di esemplari scappati da un maneggio ha creato momenti di apprensione lungo via Monzese, decisivo appunto l'intervento degli agenti e del proprietario. Siamo in provincia di Milano, quindi a Segrate, dove una decina di cavalli è stata avvistata mentre si aggirava liberamente lungo via Monzese nei pressi della rotatoria di via Brasile in direzione Vimodrone. Vabbè, questi sono proprio dettagli di strade, però per chi magari già le ha calpestate conosce la zona. Ci sono delle immagini su internet di questi cavalli beatamente in questa rotonda o rotatoria che dir si voglia, che brucano tranquillamente. Scatta l'allarme, però, come raccontato, le segnalazioni sono arrivate rapidamente alla centrale operativa della polizia locale, che immediatamente ha attivato le procedure di sicurezza per evitare rischi alla circolazione stradale. Allora c'è da dire che i cavalli erano buoni buoni all'interno di questa rotonda a brucare, le immagini e alcuni video lo confermano e lo testimoniano, però ovviamente si sa mai, hai capito, sono sempre animali. Metti che gli scappa il pallino di rincorrere qualcuno, ovviamente lì è strada con passaggio di auto, di conseguenza scatta l'allarme per le procedure di sicurezza. I cavalli fortunatamente non apparivano agitati e si muovevano tranquillamente, come detto, all'interno della rotatoria, alcuni ai margini della carreggiata, ma sempre in maniera tranquillissimamente attirati appunto dall'erba presente nell'area. Nonostante il comportamento docile degli animali, la situazione rappresentava un potenziale pericolo sia per gli utenti della strada sia appunto per gli stessi esemplari. Quindi gli agenti sono intervenuti sul posto per regolare il traffico, rallentare la circolazione e impedire che i cavalli potessero spaventarsi e invadere improvvisamente la carreggiata. Diciamo che hanno fatto una scampagnata fuori porta questi esemplari di bellissimi cavalli, tra l'altro se guardate sul web li trovate di sicuro, però tutto è bene ciò che finisce bene, quindi complimenti anche agli agenti della polizia che hanno messo in sicurezza la strada sia per gli utenti ovviamente in auto, ma soprattutto per gli esemplari, per questi bellissimi cavalli che si sono presi, come detto, qualche oretta di libertà dal maneggio per brucare l'erba della rotonda. C'è anche la musica, ovviamente quella di Dua Lipa, questa è Physical.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna alla Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
4: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi, griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
10: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
11: Skoda. Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
12: Uno di ieri.
13: Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: a David Bowie and Pat Metheny su Radio 3. Siamo arrivati così alla fine anche per questa domenica 14 giugno. Grazie per averci scelto anche oggi. La musica ovviamente prosegue. Io invece finisco qui. Vi auguro una splendida domenica, buon proseguimento e ovviamente buon inizio di settimana. Dal Morandi è tutto, un abbraccio gigante. Ciao!
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: New X Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New X Sport, Campo Pianscairolo, via Garibaldi.

0: il Snack Bar, ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
4: Direi di sì e
3: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
4: Certo, ma
3: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
4: Sì, va bene, e
3: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
4: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
3: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
4: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
3: Davvero?
4: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
5: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
5: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
6: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
7: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
4: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta, si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un gol

0: Radio 3 I. Tele suona.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

finisce un'altra serie così? Ma dormivo come l'ultima volta, che ti giuro che baci da film, anche se sbagli sempre risposta.